ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Anche a Chernobyl ora crescono i fiori.
1: Portami in alto come gli aeroplani. Saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sempre.

0: te.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 29 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia sarà al massimo e vi permetterà di chiudere molte pendenze. Sarete dei trascinatori nati, capaci di motivare chiunque sia al vostro fianco. Toro, riceverete una conferma importante che attendevate da diverso tempo. La vostra affidabilità è ormai un dato di fatto riconosciuto da tutti. Gemelli, vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a condividere le vostre visioni. La vostra capacità di adattamento vi farà superare un piccolo imprevisto. Cancro, dedicherete del tempo prezioso alla cura della vostra interiorità e dei vostri sogni. Una conversazione sincera con un amico vi farà sentire molto sollevati. Leone, sarete chiamati a mostrare il vostro valore in una situazione imprevista. La vostra grinta e il vostro coraggio vi faranno uscire vincitori. Vergine, la vostra precisione sarà il miglior biglietto da visita per i nuovi contatti. Non lasciate che i piccoli dettagli vi facciano perdere di vista il quadro generale. Bilancia, vivrete momenti di grande intesa con il partner o con un collaboratore stretto. La cooperazione sarà la chiave del vostro successo quotidiano. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal vostro cammino grazie a una volontà di ferro. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la medicina migliore per affrontare un piccolo intoppo. Riuscirete a vedere il lato positivo anche nelle situazioni meno semplici. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri traguardi più ambiziosi. La vostra esperienza vi permetterà di evitare errori che altri commetterebbero. Acquario, sentirete il bisogno di fare qualcosa di utile per la vostra comunità o per gli amici. Il vostro spirito altruista vi regalerà grandi soddisfazioni morali. Pesci, la vostra fantasia vi aiuterà a trovare soluzioni a cui nessuno aveva pensato. Lasciatevi guidare dall'ispirazione e non resterete affatto delusi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Radio Verona.

0: Ti smoghi Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 7:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Attimi di apprensione nella tarda serata di ieri sul Monte Baldo. Un escursionista si è perso uscendo dal sentiero principale che dal santuario della Madonna della Corona scende verso Brentino Belluno. L'allarme è scattato poco prima delle 22. Sul posto sono intervenuti elicottero del SUEM 118, soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. L'uomo è stato ritrovato e trasportato in codice verde all'ospedale di Negrar. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 29 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Caldo in aumento anche a Verona, già da oggi scatta l'allerta gialla con temperatura massima percepita in salita a 36 gradi. Per domani, giovedì 30 luglio, si salirà invece a livello arancione con l'allerta dei servizi sanitari e sociali per i possibili effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per i soggetti più fragili. Nel servizio Adriano Bardi, meteorologo ARPA Veneto.
4: Bussa nuovamente le nostre porte l'ennesimo anticiclone africano, portando con sé un'intensa, anche più delle precedenti e duratura, ondata di calore che farà schizzare in alto la colonnina di mercurio in tutta la regione.
5: Siamo anche nel periodo che mediamente è il più caldo della stagione dell'anno, pertanto le anomalie termiche sono importanti, perché sono previste anomalie oltre gli 8-9 gradi di temperatura rispetto alla norma, per cui potrebbe essere anche più intensa di quella di fine giugno.
4: Previste punte anche di 40 gradi di giorno con masse d'aria rovente con valori sopra la media del periodo e notti tropicali con minime superiori ai 25 gradi, il tutto condito con un elevato grado di umidità, quindi in aumento del disagio fisico.
5: A partire da mercoledì, giovedì di questa settimana e potrebbe perdurare anche per buona parte della prossima settimana.
4: Temperature sopra la media che tolgono il fiato e ci fanno chiudere in casa con l'aria condizionata di giorno e di notte, un'estate questa del 2026 da record.
5: La prima parte di quest'estate 2026 ha superato i precedenti record che appartenevano appunto al 2003 e al 2022.
3: Due incendi ieri, episodi diversi che richiamano comunque il clima torrido di quest'estate. Nel primo pomeriggio a Gardaland a fuoco una parte di un'area chiusa al pubblico per lavori, ad Albaredo d'Adige fiamme invece in un allevamento di tori. Silvia Beltrami.
6: A Gardaland c'è stato qualche momento di apprensione poco prima delle 14, quando le fiamme si sono sviluppate nella struttura che ospita la parte di attrazione denominata Far West, chiusa al pubblico per lavori in corso. Sono intervenuti subito gli operatori del parco, poi i vigili del fuoco arrivati da Bardolino, che hanno avuto ragione dell'incendio davanti a decine di visitatori che con il cellulare hanno ripreso le scene mandando in rete le immagini diventate subito virali. In via precauzionale è stata chiusa un'attrazione che passa nella zona. Ancora da chiarire le cause del rogo, le cui immagini postate appunto su TikTok hanno fatto in pochi minuti il giro del web. Potrebbero essere state invece le alte temperature a originare il rogo che dopo le 15:30 ha interessato un'azienda agricola ad Albaredo d'Adige in località Rivalta, dove vengono allevati centinaia di bovini da carne. Fiamme partite dal deposito di Rotoballe accanto a una delle stalle in cui sono presenti proprio i bovini. I proprietari hanno subito cercato di mettere in salvo gli animali. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco di Legnago e Caldiero.
3: Momenti di tensione ieri a Borgo Roma, dove la polizia ha arrestato un 31enne indiano senza fissa dimora trovato in un parco giochi vicino ad una scuola d'infanzia con un coltello da cucina lungo 34 centimetri. L'uomo ha detto di portarlo per difesa personale. Il giudice ha convalidato l'arresto ma ha respinto la richiesta di divieto di dimora, rimettendolo in libertà e rinviando il processo a novembre. A Legnago invece un 38enne magrebino residente in città è stato denunciato a piede libero dopo aver aggredito una pattuglia della polizia locale intervenuta per identificare tre persone che bivaccavano in un parco. L'uomo ha minacciato gli agenti con i cocci di una bottiglia, ne ha colpito uno durante la colluttazione e nel tentativo di fuggire ha anche urinato contro i vigili. Dovrà rispondere di resistenza, oltraggio, minacce, tentate e lesioni. La procura di Verona indaga sulla morte di Michele Durisotti, 52 anni, di Grezzana, deceduto il 2 luglio, meno di 24 ore dopo le dimissioni da una clinica riabilitativa dove era stato ricoverato dopo un infarto. I familiari hanno presentato un esposto per chiarire se il decesso fosse evitabile. Disposta l'autopsia, saranno gli accertamenti a stabilire eventuali responsabilità. Dopo il debutto dell'altra sera al Teatro Romano proseguono le repliche di Botanica Season 2 con il ritorno dei Momix. Si tratta di una nuova visione e versione dello spettacolo ideato e diretto da Moses Pendleton. L'appuntamento resterà in cartellone sino all'8 agosto. Mario Pugliero.
7: I Momix sono tornati a Verona e per i veronesi resta un appuntamento imperdibile. Da quasi 50 anni Moses Pendleton e la sua compagnia ci regalano un teatro che non ha etichette, è danza, è illusione, è poesia visiva e per questo vale sempre la pena andare. Botanica Season 2 è il nuovo capitolo del successo del 2009. Pendleton torna al suo giardino originario e lo fa rifiorire. Nuove proiezioni, effetti di luce e costumi che sembrano vivi trasformano il palco in un terrario. 12 danzatori acrobati si trasformano in vespe leggere, calendule luminose, tronchi e radici. Il messaggio è semplice e attuale. La natura è la nostra maestra. Lo spettacolo scorre leggero, in 90 minuti, un viaggio fatto di immagini, arti che diventano rami, corpi che si scompongono per ricomporsi in fiori. Le emozioni non arrivano con l'esplosione, ma con la delicatezza.
3: È tutto, adesso abbiamo la viabilità e poi le previsioni del tempo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento il traffico risulta scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale, possibili a Verona in questi giorni, su via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele, via Badile, via Fabbricato Scolastico e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Meteo.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 22. L'allerta meteo esiste ed è per afa, mentre invece sui litorali e sul lago avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: Buongiorno, buon mercoledì 29 luglio, ben ritrovate, ben ritrovati. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre, questa è anche la vostra trasmissione. Potete intervenire in qualsiasi momento con messaggi scritti o vocali al 335 6011 610. Raccontateci quello che vedete, quello che vivete, oppure commentate le notizie che aprono questa giornata. E la giornata si apre ancora una volta con il Medio Oriente, perché al di là degli annunci e delle dichiarazioni, la guerra tra Stati Uniti e Iran è tutt'altro che chiusa. Nella notte missili iraniani sono stati intercettati mentre puntavano verso una base americana in Giordania. Intanto Donald Trump riceve alla Casa Bianca, uno dopo l'altro, Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky. Con il premier israeliano ribadisce la linea dura sull'Iran e sul suo programma nucleare. Con il presidente ucraino si parla invece di sistemi Patriot e di sostegno militare. Intanto i mercati reagiscono immediatamente. Il petrolio torna a salire con un balzo superiore al 3%, e quando aumenta il petrolio le conseguenze possono arrivare rapidamente anche nelle tasche di famiglie e imprese. Restando in Italia, il governo decide di chiedere quasi 15 miliardi di euro dal fondo europeo SAFE per gli investimenti nella difesa, una scelta che divide maggioranza e opposizioni, e sempre nella maggioranza torna lo scontro sulle intercettazioni. Fratelli d'Italia vuole ampliare gli strumenti investigativi contro la criminalità organizzata, invece Forza Italia mette il freno, e cercheremo di capire chi la spunterà tra queste due visioni diverse della giustizia italiana. Poi lo sport: oggi comincia ufficialmente una nuova fase per il calcio italiano. Roberto Mancini torna sulla panchina della nazionale, affiancato da Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La presentazione è attesa nelle prossime ore. Ma la notizia che riguarda tutti noi è il ritorno del grande caldo. Siamo alla quarta ondata dell'estate. In diverse città italiane le temperature sfioreranno i 40 gradi e anche Verona entra in una fase delicata. Da oggi scatta l'allerta gialla, domani quella arancione, con particolare attenzione per anziani e persone fragili. E saremo in diretta questa mattina con la consigliera comunale e medico oncologo Anna Maria Molino per capire quali misure stanno predisponendo comune e servizi sanitari. Sempre per quel che riguarda le notizie di casa nostra, due incendi in due contesti completamente diversi raccontano invece un'estate sempre più difficile. A Gardaland le fiamme hanno interessato una zona chiusa al pubblico e interessata dai lavori. Ad Albaredo d'Adige è andato a fuoco un allevamento di tori e faremo il punto sulle cause e sui danni. Parleremo anche di sicurezza. A Borgo Roma la polizia ha arrestato un 31enne trovato con un coltello da cucina lungo 34 centimetri in un parco giochi vicino ad una scuola d'infanzia. Ha spiegato di portarlo per difesa personale. Il giudice ha convalidato l'arresto ma lo ha rimesso in libertà in attesa del processo. Da Legnago invece arriva la denuncia nei confronti di un 38enne che ha aggredito gli agenti della polizia locale intervenuti per un controllo in un parco pubblico. Prima le minacce con i cocci di una bottiglia, poi la colluttazione e infine un gesto tanto singolare quanto offensivo nel tentativo di guadagnarsi la fuga, diciamo così. E ci occuperemo anche dell'inchiesta aperta dalla procura sulla morte di Michele Durisotti, 52 anni di Grezzana, deceduto meno di 24 ore dopo essere stato dimesso da una clinica riabilitativa nella quale era ricoverato dopo un infarto. La famiglia chiede di sapere se quella morte fosse davvero inevitabile. L'autopsia è già stata eseguita. Infine parleremo di giovani e lavoro. Un nuovo studio conferma che la laurea continua a fare la differenza. A Verona, 5 anni dopo il titolo magistrale, lavora quasi il 96% dei laureati. Questa è la mattinata che ci aspetta: informazione, ospiti, approfondimenti e naturalmente le vostre domande e i vostri messaggi al 335 60 11 610. Benvenute e benvenuti a Tempo Reale.
0: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Radio Verona, tempo reale.

Mace, Bianco e Colapesce con Cattive Abitudini, lo stiamo conoscendo in questa estate 2026, 7:24 minuti e 35 secondi di questo mercoledì 29 luglio. Allora, qualche titolo dal quotidiano L'Arena questa mattina. Cominciamo dal locale per poi allargarci, andare alla nostra regione e poi ai fatti Italia Mondo. Sul giornale L'Arena il taglio alto è dedicato ad una indagine conoscitiva sul lavoro dopo la laurea. Ateneo di Verona, corsia per il lavoro, le lauree d'oro, report sulle università, però molti vanno all'estero. Impianti sportivi, allerta sulle risorse, serve un piano, le strutture in città e provincia, servirebbe un piano Marshall. Queste le prime righe scritte appunto da Perlini a pagina 14 e 15 per risanare gli impianti tra Verona e provincia. La provincia col PNRR ha stanziato 28 milioni, il CONI afferma che le società possono chiedere prestiti con il credito sportivo. In centro pagina invece i due incendi che ieri hanno interessato la nostra provincia. Il primo clamoroso avvenuto a Gardaland e ha fatto il giro del web attraverso vari utenti che hanno postato da varie angolazioni l'incendio avvenuto ad una torretta del Far West. Momenti di paura a Gardaland, cause da accertare, nessun ferito, ora verifiche. Le immagini dell'incendio appunto hanno fatto rapidamente il giro del web. Per la cronaca, sempre sul giornale L'Arena, brandiva un coltello da 30 centimetri bloccato al parco, blitz della polizia in Borgo Roma. E appunto si racconta che questo uomo era intento ad agitare con movimenti nervosi e repentini un coltello da cucina di 34 centimetri, 22 dei quali erano di lama. L'uomo, un cittadino indiano di 31 anni senza fissa dimora, è stato rintracciato in via del Pestrino e arrestato dalla polizia. Come possiamo capire da queste righe, intanto è stato rimesso in libertà, dovrà affrontare un processo nei prossimi mesi, è un senza fissa dimora, è una persona che sicuramente rappresenta anche un disagio di tipo sociale evidentemente, e qui si capisce la fragilità di un sistema, perché è evidente che una persona di questo tipo in qualche modo va seguita e controllata, che vada seguita dal punto di vista giudiziario o che vada seguita dal punto di vista sanitario. Però il fatto che sia tornato comunque libero e che debba affrontare un processo nei prossimi mesi certamente non tranquillizza, credo, l'opinione pubblica. Comunque continuiamo con i titoli che troviamo sul giornale L'Arena. C'è anche un caso invece di un esposto, muore dopo le dimissioni da una clinica dove era ricoverato per una riabilitazione, muore dopo un infarto, ora si apre una indagine, siamo in provincia di Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, allerta in Spagna e Francia. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare la nazionale, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Viabilità.
2: Cambia la situazione per quel che riguarda le principali arterie seguite di nostra copertura. Sulla 4 Brescia-Padova troviamo in direzione di Venezia rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud, in direzione opposta, dunque verso Milano, ancora rallentamenti, in questo caso nello stesso tratto, appunto dicevamo, nella direzione opposta tra Soave e Verona Sud. Andiamo sulla 22 del Brennero, dove invece il traffico rimane scorrevole in città, anche scorrevole, ricordiamo, gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni su via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele, via Badile e via Fabbricato Scolastico assieme a Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Radio Verona.
7: Radio Verona, tempo reale.
8: Let me feel your love. 'Cause I can't stay living.

Stamattina i quotidiani della nostra regione aprono a vario titolo, diciamo, nel senso che per esempio il Corriere del Veneto mette molto Veneto nella prima pagina, e allora andiamo subito in centro pagina. In regione è Lega contro Lega, il casus belli è il rendiconto della regione 2025, l'ultimo filo che lega l'amministrazione Zaia alla Stefani, gli ex assessori sparano ad alzo zero contro i capigruppo del Carroccio per la mancata difesa del passato. Oramai è Lega contro Lega, scrive Martina Zambon. E poi c'è un altro problema all'interno della coalizione di centrodestra in Veneto: la legge sul fine vita non piace ai fratelli, che dicono se è così votiamo no. No, la proposta di legge sul fine vita, un testo di mediazione bipartisan messo nero su bianco dal capogruppo della lista Stefani Matteo Pressi, sembrava proseguire il suo cammino. Ieri però è arrivato lo stop da parte di Fratelli d'Italia. Siamo sempre aperti al confronto, dice il capogruppo Claudio Borgia, ma stiamo andando verso il no, le nostre posizioni sono diverse. Stefani intanto vuole un piano per educare al digitale, sull'uso deviato dei social network. Il presidente della regione vuole un piano sul digitale e gli adolescenti. Questo per quel che riguarda il capitolo Veneto, ma ce n'è anche uno veneziano. Il consigliere Boff Vannacciano chiede i cecchini per i Notav e la sparata in TV. I vannacciani hanno deciso di spingere e parecchio, appunto, commenta il Corriere del Veneto, che invece in taglio alto mette la vicenda dell'incendio a Gardaland. In fuga per l'incendio a Gardaland, panico tra i visitatori, ma nessun ferito. C'è poi un caso che riguarda Venezia e l'introduzione del ticket: in media 2000 turisti in meno. I 60 giorni del contributo di accesso versione 2026 si chiudono con 200.000 euro e circa 40.000 persone in meno delle 54 giornate dell'anno scorso. Dai primi conteggi in totale sono stati incassati 5,2 milioni rispetto ai 5,4 dell'anno scorso. Se l'obiettivo era scoraggiare i turisti giornalieri dal venire a Venezia, si può dire che sia stato raggiunto un primo passo. In un'ottica di introiti, gli incassi sono leggermente inferiori. Il Giornale di Vicenza invece mette in centropagina la questione dei PFAS, che sono oltre i limiti in 9 pozzi privati, allarme a Sandrigo e Bressanvido. Si tratta di PFAS risultati rilevati nei bovini, stop al commercio per 8 allevamenti dunque del Vicentino. E per quel che riguarda invece il grande caldo, l'estate vicentina spinge al massimo le temperature, allarme, ondate di calore, ma questo diciamo che è un titolo che possiamo condividere su qualsiasi quotidiano della nostra regione. Andiamo sul Mattino di Padova: acqua razionata nei campi, l'allarme del consorzio di bonifica Brenta, abbiamo scorte soltanto per una settimana, è a rischio la tenuta delle imprese agricole. Le falde che alimentano gli acquedotti sono 1,5 metri sotto la media. I baristi, troppo caldo, incassi a picco. È interessante anche questa cosa perché i plateatici vengono usati molto di meno, e fa sorridere se pensiamo che a Verona, per esempio, c'è qualcuno che invece si era allargato un po' troppo e il comune ha dovuto correre ai ripari dicendo: beh, ma se lo fate la prossima volta, allora la prossima volta vi togliamo la licenza. Plateatici che vengono usati sempre meno proprio perché fa talmente caldo che non viene più nemmeno voglia di sedersi fuori. La Nuova Venezia invece: pusher si pente, gli sparano. Qui siamo alla cronaca: il giovane ferito mentre rincasava a Milano, aveva trovato lavoro e voleva cambiare vita, ci eravamo fidati della gente sbagliata, il commento evidentemente delle persone a lui vicine. Blitz dei carabinieri, 2 arresti all'alba, un aggressore già finito in manette nel 2019 per una contesa di droga finita a pistolettate. Il giovane comunque in questo caso è ancora vivo, perché viene appunto raccontata questa vicenda. La Tribuna di Treviso: Treviso città di single, nel capoluogo della Marca le famiglie composte da una sola persona sono il 45%, le coppie con bimbi poco più del 30%, calano nettamente anche i figli dei migranti, la comunità bengalese è invece raddoppiata in 3 anni, ma crescono i prezzi delle case. Interessante anche il fatto che anche i figli dei migranti
migranti dopo un po' prendono il trend italiano, cioè quello di fare meno figli, perché la società in cui chiaramente vivono e viviamo ci impone un risparmio, purtroppo, sulla prole, che non è vista come invece ai tempi rurali e come poteva essere vista evidentemente anche nelle comunità rurali dei paesi in via di sviluppo come una risorsa, ma vengono viste effettivamente come un investimento a lungo termine, a lunghissimo termine. Questa è un po' la situazione che viene fotografata dai quotidiani della nostra regione. Tra poco però vorrei apportarvi su qualche argomento, approfondire qualcosa con voi qui in diretta.

0: c'è anche il personaggio di Dracula con Tame Impala su Radio Verona alle 7:52 minuti e 27 secondi di questo mercoledì 29 luglio. E c'è un dato che questa mattina mi ha colpito leggendo il nuovo report regionale sui PFAS che troviamo a pagina... Dunque, che pagina siamo del giornale L'Arena? A pagina 24 Luca Fiorin riporta il tutto. Non tanto il fatto che alcuni campioni di latte abbiano evidenziato valori che richiedono ulteriori accertamenti, quindi valori di attenzione di PFAS in alcuni campioni di latte nelle zone contaminate, valori che richiedono ulteriori accertamenti. Quello è lavoro dei controlli e i controlli devono esserci. La domanda però è un'altra. Sono passati oramai molti anni da quando il Veneto ha scoperto una delle più grandi contaminazioni da PFAS d'Europa. In questi anni abbiamo installato filtri, gli acquedotti, intensificato i monitoraggi, analizzato sangue, acqua, alimenti, tutto giusto, tutto necessario. Ma siamo ancora nella logica del contenimento, non della soluzione. Perché se oggi il report ci dice che in alcuni allevamenti il problema è compatibile con l'utilizzo di acqua prelevata dalla falda contaminata, significa che quella contaminazione è ancora lì. La vera domanda allora non è se il latte di questa mattina sia sicuro o meno, su questo ci sono i controlli e quando emergono irregolarità i prodotti vengono bloccati. La domanda è un'altra: quanto stiamo investendo per restituire un ambiente pulito a quel territorio? Perché mettere un filtro significa proteggere chi beve quell'acqua oggi, bonificare significa invece fare in modo che quel filtro un giorno non serva più, ed è una differenza enorme e forse dopo tutti questi anni è arrivato il momento di portare al centro proprio questo tema. Tra pochissimo anche le ultime news locali con lo sport, Alessio Faccincani e le previsioni meteo in diretta su Radio Verona.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande pensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
11: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo, prevendita biglietti su Ticket One.
12: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e ben trovate. Attimi di apprensione nella tarda serata di ieri sul Monte Baldo. Un escursionista si è perso uscendo dal sentiero principale che dal santuario della Madonna della Corona scende verso Brentino Belluno. L'allarme è scattato poco prima delle 22. Sul posto sono intervenuti elicottero del SUEM 118, soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. L'uomo è stato ritrovato e trasportato in codice verde all'ospedale di Negrar. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 29 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Caldo in aumento anche a Verona, già da oggi scatta l'allerta gialla con temperatura massima percepita in salita a 36 gradi. Per domani, giovedì 30, si salirà a livello arancione con l'allerta dei servizi sanitari e sociali per i possibili effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per i soggetti più fragili. Nel servizio Adriano Bardi, meteorologo ARPA Veneto.
5: Bussa nuovamente le nostre porte l'ennesimo anticiclone africano, portando con sé un'intensa, anche più delle precedenti e duratura, ondata di calore che farà schizzare in alto la colonnina di mercurio in tutta la regione.
6: Siamo anche nel periodo che mediamente è il più caldo della stagione dell'anno, pertanto le anomalie termiche sono importanti, perché sono previste anomalie oltre gli 8-9 gradi di temperatura rispetto alla norma, per cui potrebbe essere anche più intensa di quella di fine giugno.
5: Previste punte anche di 40 gradi di giorno, con masse d'aria rovente con valori sopra la media del periodo, e notti tropicali con minime superiori ai 25 gradi, il tutto condito con un elevato grado di umidità, quindi in aumento del disagio fisico.
6: A partire da mercoledì, giovedì di questa settimana, e potrebbe perdurare anche per buona parte della prossima settimana.
5: Temperature sopra la media che tolgono il fiato e ci fanno chiudere in casa con l'aria condizionata di giorno e di notte, un'estate questa del 2026 da record.
6: La prima parte di quest'estate 2026 ha superato i precedenti record che appartenevano appunto al 2003 e al 2022.
4: Due incendi ieri, episodi diversi che richiamano comunque il clima torrido di quest'estate. Nel primo pomeriggio a Gardaland a fuoco una parte di un'area chiusa al pubblico per lavori, ad Albaredo d'Adige invece fiamme in un allevamento di tori. Silvia Beltrami.
7: A Gardaland c'è stato qualche momento di apprensione poco prima delle 14, quando le fiamme si sono sviluppate nella struttura che ospita la parte di attrazione denominata Far West, chiusa al pubblico per lavori in corso. Sono intervenuti subito gli operatori del parco, poi i vigili del fuoco arrivati da Bardolino, che hanno avuto ragione dell'incendio davanti a decine di visitatori che con il cellulare hanno ripreso le scene, mandando in rete le immagini diventate subito virali. In via precauzionale è stata chiusa un'attrazione che passa nella zona. Ancora da chiarire le cause del rogo, le cui immagini postate appunto su TikTok hanno fatto in pochi minuti il giro del web. Potrebbero essere state invece le alte temperature a originare il rogo, che dopo le 15:30 ha interessato un'azienda agricola ad Albaredo d'Adige, in località Rivalta, dove vengono allevati centinaia di bovini da carne. Fiamme partite dal deposito di Rotoballe, accanto a una delle stalle in cui sono presenti proprio i bovini. I proprietari hanno subito cercato di mettere mettere in salvo gli animali. Sul posto sono intervenuti 4 mezzi dei vigili del fuoco di Legnago e Caldiero.
4: Momenti di tensione ieri a Borgo Roma, dove la polizia ha arrestato un 31enne indiano senza fissa dimora trovato in un parco giochi vicino ad una scuola d'infanzia con un coltello da cucina lungo 34 centimetri. L'uomo ha detto di portarlo per difesa personale. Il giudice ha convalidato l'arresto ma ha respinto la richiesta di divieto di dimora, rimettendolo in libertà e rinviando il processo a novembre. A Legnago un 38enne magrebino residente in città è stato invece denunciato a piede libero dopo aver aggredito una pattuglia della polizia locale intervenuta per identificare 3 persone che bivaccavano in un parco. L'uomo ha minacciato gli agenti con i cocci di una bottiglia, ne ha colpito uno durante la colluttazione e nel tentativo di fuggire ha anche urinato contro i vigili. Dovrà rispondere di resistenza, oltraggio, minacce e tentate lesioni. La procura di Verona indaga sulla morte di Michele Durisotti, 52 anni, di Grezzana, deceduto il 2 luglio, meno di 24 ore dopo le dimissioni da una clinica riabilitativa dove era stato ricoverato dopo un infarto. I familiari hanno presentato un esposto per chiarire se il decesso fosse evitabile. Disposta all'autopsia, saranno gli accertamenti a stabilire eventuali responsabilità. Dopo il debutto dell'altra sera al Teatro Romano proseguono le repliche di Botanica Season 2 con il ritorno dei Momix. Si tratta di una nuova versione dello spettacolo ideato e diretto da Moses Pendleton. L'appuntamento resterà in cartellone sino all'8 agosto. Mario Pugliero.
8: I Momix sono tornati a Verona e per i veronesi resta un appuntamento imperdibile. Da quasi 50 anni Moses Pendleton e la sua compagnia ci regalano un teatro che non ha etichette, è danza, è illusione, è poesia visiva e per questo vale sempre la pena andare. Botanica Season 2 è il nuovo capitolo del successo del 2009. Pendleton torna al suo giardino originario e lo fa rifiorire. Nuove proiezioni, effetti di luce e costumi che sembrano vivi, trasformano il palco in un terrario. 12 danzatori acrobati si trasformano in vespe leggere, calendule luminose, tronchi e radici. Il messaggio è semplice e attuale: la natura è la nostra maestra. Lo spettacolo scorre leggero, in 90 minuti, un viaggio fatto di immagini, arti che diventano rami, corpi che si scompongono per ricomporsi in fiori. Le emozioni non arrivano con l'esplosione, ma con la delicatezza.
4: Siamo allo sport con Alessio Facincani, buongiorno.
9: Buongiorno, è fatta per il passaggio di Kieron Bowie al Sassuolo, trattativa chiusa nelle scorse ore con il Verona sulla base di 10 milioni, mentre all'Hellas arriverà Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000. La trattativa è in fase semplicemente di definizione, ma si chiude dopo appena pochi mesi l'avventura in giallo-blu di Kieron Bowie. Nelle scorse ore si è chiusa invece in maniera negativa la trattativa per Khedira, non arriverà in giallo-blu l'attaccante marocchino perché le commissioni richieste dai rappresentanti del giocatore sono state giudicate eccessive dall'Hellas, quindi sfuma l'affare Khedira. Ultima notizia invece che riguarda Vavassori, attaccante dell'Atalanta Under 23, che piace a Sogliano. Per il momento però l'Atalanta vorrebbe semplicemente un prestito secco per questo ragazzo, una formula non gradita al Verona, e quindi servirà poi riparlarne nelle prossime settimane. Linea allo studio.
4: Grazie Alessio Facincani, ora le previsioni del tempo.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: Radio Verona. Meteo.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi con allerta meteo per afa, minima a 22, mentre sui litorali e sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
15: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 29 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia sarà al massimo e vi permetterà di chiudere molte pendenze. Sarete dei trascinatori nati, capaci di motivare chiunque sia al vostro fianco. Toro, riceverete una conferma importante che attendevate da diverso tempo. La vostra affidabilità è ormai un dato di fatto riconosciuto da tutti. Gemelli, vi sentirete particolarmente ispirati e pronti a condividere le vostre visioni. La vostra capacità di adattamento vi farà superare un piccolo imprevisto. Cancro, dedicherete del tempo prezioso alla cura della vostra interiorità e dei vostri sogni. Una conversazione sincera con un amico vi farà sentire molto sollevati. Leone, sarete chiamati a mostrare il vostro valore in una situazione imprevista. La vostra grinta e il vostro coraggio vi faranno uscire vincitori. Vergine, la vostra precisione sarà il miglior biglietto da visita per i nuovi contatti. Non lasciate che i piccoli dettagli vi facciano perdere di vista il quadro generale. Bilancia, vivrete momenti di grande intesa con il partner o con un collaboratore stretto. La cooperazione sarà la chiave del vostro successo quotidiano. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal vostro cammino grazie a una volontà di ferro. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la medicina migliore per affrontare un piccolo intoppo. Riuscirete a vedere il lato positivo anche nelle situazioni meno semplici. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri traguardi più ambiziosi. La vostra esperienza vi permetterà di evitare errori che altri commetterebbero. Acquario, sentirete il bisogno di fare qualcosa di utile per la vostra comunità o per gli amici. Il vostro spirito altruista vi regalerà grandi soddisfazioni morali. Pesci, la vostra fantasia vi aiuterà a trovare soluzioni a cui nessuno aveva pensato. Lasciatevi guidare dall'ispirazione e non resterete affatto delusi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

Un altro successo di questa estate, Anna, White Girl Wasted. Sono le 8:21 minuti 5 secondi su Radio Verona di questo mercoledì 29 luglio. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Allora, in questa seconda parte, beh, intanto volevo salutare qualche nostro ascoltatore che ci ha scritto al 335 60 11 610. E Luke che dice: avete tirato fuori un pezzo straordinario e strepitoso questa mattina, poco fa, e cioè John Miles, bravo Luca. No, non bravo io, brava Nadia De Nicolò, che è la nostra programmatrice musicale. Poi ogni tanto io qualcosina ci aggiungo, perché per carità, la personalità individuale è fatta salva ovunque, però insomma lei è la è l'autrice, ecco, della programmazione per quel che riguarda proprio soprattutto i capisaldi, diciamo, di questa radio, quindi anche i nostri flashback, i nostri tuffi nel passato. Allora, tornando invece all'attualità, perché noi siamo qua per questo, andiamo sulle principali notizie che troviamo questa mattina sui quotidiani. Corriere della Sera: lite sui fondi per la difesa. Tajani: abbiamo prenotato 14,9 miliardi del prestito Safe. La Lega invece insorge, dice decida l'aula, e sul fronte missioni all'estero, campo largo nel centro-sinistra diviso, dunque problemi sia nella coalizione di maggioranza che in quella di minoranza. Poi Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky, e con qualche tensione in più per quel che riguarda l'incontro tra Netanyahu e Trump, meno invece per quel che riguarda con il leader ucraino. Resta comunque il fatto che, al di là della narrazione, cioè che i colloqui di pace vadano avanti tra Stati Uniti e Iran, questa notte si è registrato una controffensiva americana, nel senso che sono stati intercettati dei razzi diretti in alcune basi.

0: mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni americane alla Russia. E in centropagina invece la vicenda tutta italiana, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, dice lui, protestano Lega, 5 Stelle e AVS, quindi vedete uno schieramento trasversale per questo. Un'intervista anche al vice premier, nonché ministro degli esteri italiani, che dice Israele fermi i coloni, e naturalmente il tema dei coloni rimane, diciamo, centrale, anche se non è spesso purtroppo sulle prime pagine dei quotidiani, perché in realtà mentre un tempo prima, insomma, dell'avvento di questa estrema destra israeliana, il governo stesso israeliano fermava i coloni in Cisgiordania, nella West Bank, o comunque ne moderava, diciamo, l'arrivo e gli insediamenti, adesso invece spesso e volentieri, oltre ad un silenzio assenso, c'è anche il supporto dell'esercito quando non bastano le violenze dei coloni per reprimere le proteste sacrosante del resto degli legittimi abitanti della West Bank, cioè i palestinesi, anche se appunto per il nuovo corso di Israele i palestinesi non esistono, cioè in realtà il problema c'è, non è un problema, cioè loro stanno lì, e quindi c'è questa situazione, insomma, che si è intensificata. Andiamo sulla stampa. Nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, si scherza sulla stampa, la scelta di Malagò già perdonata, la fuga in Arabia Saudita di Mancini come allenatore, Roberto si è scusato per aver abbandonato la panchina, ecco perché non ci qualificano, siamo inqualificabili, la vignetta che compare questa mattina sulla stampa. Dimentichiamo il pasticcio, ora tutti uniti. Antonio Barilla scrive su La Stampa questa mattina, che un po' fa il paio con quello che scrive Mauro Mazza su L'Arena, palla al centro e ripartire, nell'editoriale di oggi. Centropagina della stampa, difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi UE, Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega. Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, Propal alla Casa Bianca. Intesa su Patriot con Zelensky. E la stampa torna sui Notav, o comunque sugli antagonisti. Perché? Perché essendo di Torino ed essendo quindi in primo piano coinvolta la regione Piemonte in questa vicenda in Val di Susa, l'arsenale dei Notav, Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontro alla Camera e in consiglio regionale. Andiamo su Libero. Liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto al cantiere TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Il giornale, il proclama di guerra dei Notav, CARC e anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità è del centro sociale a Scatasuna, già ieri se n'era occupato il Corriere con Marco Imanelli. Il Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra i droni, insomma l'altra faccia della medaglia di questi armamenti appunto che mandiamo in Ucraina, i 5 Stelle, il Fatto Quotidiano sono molto contrari all'invio di armi in Ucraina, comunque ad un sostegno. 5 Stelle e Fatto Quotidiano non sono la stessa cosa, anzi 5 Stelle comunque rimangono in una posizione abbastanza moderata, pur comunque col freno a mano tirato, il Fatto Quotidiano invece da sempre contrario. I nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, questo è il virgolettato di Crosetto. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, super bonus un euro su due al nord, le agevolazioni, mappa definitiva dell'Enea sulla distribuzione degli investimenti, impegnati 118 miliardi su 481.000 edifici, Lombardia in testa con 23,2 miliardi. Tra pochissimo le ultime news Italia Mondo in diretta su Radio Verona.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia

0: energia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo. Efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Radio Verona Notizie.
7: Buongiorno dalla redazione. Tregua a rischio tra Stati Uniti e Iran dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito eccellente dal premier israeliano. Teheran bersaglia una base americana in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Balza il greggio. Raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo Teheran in Iraq. Almeno 10 i morti. E Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, assicurando che Putin ha troppo perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Confermati anche crolli di edifici, incendi e danni alle strade. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Probabilmente a causa dell'afa è morto ieri un bracciante in una serra nel siracusano. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT. È il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, a più tardi.
8: Meteo. Le previsioni del tempo per oggi vedono sulla nostra regione l'alta pressione in consolidamento, con a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi e afa, sul lago e sui litorali cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
6: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 8, 48 minuti 22 secondi. Allora, abbiamo qualche aggiornamento che ci arriva dalla Russia, dove spicca un mandato di cattura per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, accusato di complicità nel terrorismo. Mandato di cattura internazionale, sempre dalla Russia, la vicenda della guerra con droni ucraini che hanno colpito il magazzino Wildberries a Ryazan, ed è stata colpita anche Taganrog con un morto e un ferito. Una guerra dunque che continua con una forte, diciamo, rivincita e rivalsa da parte dell'Ucraina. Ma io adesso vorrei un po' alleggerire i toni di questa nostra fascia che si estende tra le 7 e le 9 del mattino, tornando sul Mattino di Padova questa mattina con questa notizia che diciamo è un po' sorprendente. Cioè, con l'AFA i tavolini restano vuoti, i tavolini all'aperto, serve uno sconto sui plateatici. A chiederlo sono gli esercenti padovani, e la cronaca è questa, vi leggo le prime righe. È mezzogiorno e il termometro è tornato a salire dopo qualche giorno di tregua. Davanti ai locali pubblici i tavolini sono deserti, in giro pochi padovani, ma in cambio un bel po' di turisti. Anche sulla terrazza del caffè Pedrocchi non c'è neanche una persona. Stessa situazione davanti al bar Antille, in quelli delle piazze e in molti plateatici del centro. Cosa fare per dare una mano concreta ai colleghi dove si sta registrando un calo negli affari? Secondo me, dice il presidente degli esercenti, bisogna chiedere all'amministrazione, nello specifico al settore commercio, uno sconto sull'imposta che grava sui plateatici. I tavolini che restano deserti sono tanti, pagare di meno in questi mesi di caldo africano sarebbe una scelta amministrativa più che giusta. Ma qui a Verona abbiamo il problema opposto, perché in alcuni casi c'è qualcuno che si sarebbe un po' allargato, e tant'è che appunto il comune ha allo studio una norma che prevede che dopo un primo avviso, se diciamo lo sforamento, come si dice, sì, lo sforamento insomma, si dovesse ripetere, in quel caso addirittura il titolare rischierebbe la licenza l'anno successivo per il plateatico all'esterno. Ma allora, questi plateatici sono utilizzati davvero oppure no? È giusto dare uno sconto sull'affitto dei plateatici se questi non vengono usati? E poi, che bisogno c'è di allargarsi se poi non si siede nessuno all'esterno perché ci sono delle temperature terribili? Ecco, sono tutti interrogativi. Se volete scriverci in quest'ultima manciata di minuti, siamo qui, 335 60 11 610.
1: Tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.

0: abbia fatto marcia indietro sull'utilizzo dei fondi PSEIF, che sono dei prestiti sostanzialmente per il riarmo, dopo, alla luce della richiesta della Lega di passare dal Parlamento, poi ovviamente anche dall'altra parte, cioè sul fronte delle opposizioni, 5 Stelle AVS contrari, interviene Lia Quartapelle, che invece è la vicepresidente del Partito Democratico della Commissione Esteri della Camera, che quindi ha invece una visione ancora diversa rispetto ai suoi alleati. Dice: è stato un gran pasticcio, non si può annunciare una cosa così importante e giusta come l'adesione al SAFE per poi rimangiarla nemmeno un'ora dopo. È il segno che questo governo continua a non prendere decisioni in politica estera ed europea. Quartapelle definisce giusti i fondi SAFE, dice che hanno due grandi vantaggi. Il primo: sono fondi comuni per progetti comuni che vanno dai satelliti alla cybersicurezza e costituiscono l'embrione della difesa europea. Secondo: essendo risorse aggiuntive europee, consentono ai singoli paesi di investire nella difesa comune senza nessun aggravio sulla spesa sociale. Però evidentemente forse il rischio è che mancassero i numeri trasversalmente in Parlamento per approvare, forse è per questo che al momento il governo ha ritirato il provvedimento, con il ministro Crosetto che invece sarebbe appunto favorevole all'utilizzo di questi fondi. Staremo a vedere come prosegue la vicenda.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Radio Verona, tempo reale.

0: Si chiude dunque Tempo Reale, che torna domattina alle 7. Adesso le ultime news locali con me.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Attimi di apprensione nella tarda serata di ieri sul Monte Baldo. Un escursionista si è perso uscendo dal sentiero principale che dal santuario della Madonna della Corona scende verso Brentino Belluno. L'allarme è scattato poco prima delle 22. Sul posto sono intervenuti elicottero del SUEM 118, soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. L'uomo è stato ritrovato e trasportato in codice verde all'ospedale di Negrar. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 29 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Caldo in aumento anche a Verona, già da oggi scatta l'allerta gialla con temperatura massima percepita in salita a 36 gradi e per domani, giovedì 30, si salirà a livello

grazie alla nostra redazione per averci accompagnati finora con tantissima informazione. Ora, come sempre, tocca a noi, a me, a farvi compagnia. Voi, se volete interagire con noi, al 335 60 11 610. Vi ricordo anche l'app, basta cercare Radio Verona, così che voi possiate portarci con voi ovunque decidiate di andare. Il sito internet radioverona.it, stessissimo utilizzo. E infine le pagine social, Instagram, Facebook, dove valutare tutto ciò che noi postiamo, condividerlo, mettere un cuoricino, un pollicino all'insù. Ancora buon mercoledì.

0: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: questa mattinata la vivremo insieme su Radio Verona. Tra poco, dopo l'informazione nazionale e internazionale, scopriremo insieme cosa hanno previsto gli esperti per ciò che concerne il meteo e il nostro territorio. E vi preannuncio già che sì, farà tanto caldo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Tensione Stati Uniti-Iran. Il raid a sorpresa compiuto da Teheran contro basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta del conflitto. Numerose le vittime in Iraq, vola il prezzo del petrolio. Conflitto russo-ucraino. Il leader di Kiev, Zelensky, afferma: Putin ha troppe perdite. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto Mosca ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. È salito a 13 morti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone meridionale. Ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse. Stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo, ha dichiarato la premier Takaichi, aggiungendo che tutte le risorse disponibili sono state impiegate. A 14 anni dall'omicidio sono stati arrestati i presunti responsabili della morte di Giovanni Bruno, il proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo, nel torinese, che venne ucciso durante una rapina il 4 giugno 2013. Dei tre malviventi, uno è deceduto, per gli altri due si sono aperte le porte del carcere. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT e il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Street Top Record. È il nostro salto negli anni 90, ancora insieme nella mattinata della prima e unica radio di Verona. Ancora buon mercoledì a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia. 335 60 11 610 se volete interagire con noi. Con l'anticiclone africano in arrivo, l'ondata di caldo la sentiremo, e come se la sentiremo, sarà davvero intensa secondo gli esperti. L'arrivo della quarta ondata di caldo africano in questa rovente estate targata 2026 potrebbe essere la più intensa di tutta la stagione. Un robusto anticiclone si estenderà dal Nord Africa, quindi parlando di Africa già intuite che il caldo si sentirà. Già da domani la sensazione di disagio fisico aumenterà per un incremento anche graduale dell'umidità, e le massime in Valpadana salgono, toccheranno 36-38 gradi, per poi raggiungere picchi secondo gli esperti anche di 40 gradi durante il weekend, durante il fine settimana, quindi tra il 31 luglio e il 2 di agosto. L'apice è atteso nei primi giorni di agosto, quando i modelli prevedono punte diffuse di 39-41 gradi in pianura padana. Un aspetto particolarmente critico è sarà rappresentato dalle notti tropicali, con temperature minime che non scenderanno mai al di sotto dei 25-26 gradi. Nelle grandi città, come nella vicina Milano, si rischiano minime notturne di 28 gradi. E gli esperti ci dicono che questa fase così calda, così estrema, potrebbe prolungarsi per parecchi giorni, fino alla fine della prossima settimana, e bisogna trovare qualche rimedio, soprattutto per la notte. Il classico cuscino in frigo potrebbe essere un'idea. Voi solitamente come ve la cavate? Quali sono le vostre strategie quando fa così caldo? Fatecelo sapere via WhatsApp.

ci stanno scrivendo e si rifugeranno in quota in montagna la prossima settimana, dato l'arrivo del caldo. E sì, è confermato, arriverà un caldo, ma non quello bello da vivere, quello afoso, quello che non ci fa dormire. Dobbiamo armarci quindi un po' di pazienza e di resistenza per i prossimi giorni, perché gli esperti proprio hanno confermato questa ondata di caldo di cui abbiamo parlato. Tra poco torniamo insieme in redazione.

0: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le ultime notizie che noi arrivano da Verona e dalla provincia. Le scopriamo insieme, arriva l'informazione locale.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Attimi di paura ieri sera sul Monte Baldo. Un escursionista di 49 anni ha perso il sentiero che dal santuario della Madonna della Corona scende a Brentino Belluno e ha lanciato l'allarme al 112 poco dopo le 21. Carabinieri, soccorso alpino, vigili del fuoco ed elicottero lo hanno individuato e raggiunto nel bosco. Illeso è stato affidato al SUEM 118 e trasportato all'ospedale di Negrar per accertamenti. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 29 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Servono nuovi investimenti per rilanciare gli impianti sportivi veronesi. L'allarme arriva dal CONI e dalle federazioni. Tra palestre, piscine e piste di atletica, molte strutture necessitano di interventi urgenti. Preoccupa in particolare la mancata omologazione di alcuni impianti che rischia di fare saltare eventi nazionali come la prossima edizione della Lupatotissima a San Giovanni Lupatoto. Intanto la provincia rivendica i 28 milioni del PNRR investiti nelle palestre scolastiche. Nuovi riscontri sulla contaminazione da PFAS in Veneto. Il report 2026 di Regione Istituto Superiore della Sanità segnala tracce di PFOA e PFOS anche in alcuni campioni di latte prelevati in allevamenti dell'area tra Verona, Vicenza e Padova. Valori oltre le soglie di riferimento sono stati rilevati anche in carne bovina e suina. Le autorità hanno bloccato la vendita dei prodotti interessati e imposto l'utilizzo dell'acquedotto al posto dei pozzi contaminati. Nel veronese prende il via uno studio sugli effetti del cambiamento climatico sulla coltivazione delle patate. Il progetto, promosso dal Consorzio LEB e dall'Università di Verona con il sostegno della Regione, sperimenta temperature più elevate e minore disponibilità di acqua. I primi risultati indicano tuberi più piccoli e meno numerosi, ma anche un risparmio idrico del 30% grazie a nuove tecniche di irrigazione. In tema di università, secondo il nuovo University Report 2025 dell'osservatorio Job Pricing, la laurea continua a garantire stipendi più alti rispetto al solo diploma. A Verona, 5 anni dopo la laurea magistrale, risulta occupato il 95,9% dei laureati. Gli stipendi migliori restano quelli delle discipline tecnico-scientifiche, mentre cresce la preoccupazione per la polarizzazione del mercato del lavoro e per la fuga dei giovani qualificati all'estero. È tutto, ora le previsioni del tempo e tra meno di un'ora le prossime news locali. Buona mattinata.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona.
2: Meteo.
4: Le previsioni per oggi, mercoledì 29 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, con temperatura massima fino a 36 gradi e allarme meteo per afa, minima a 22, mentre per quel che riguarda i litorali e il lago, anche per oggi cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: E abbiamo aperto un'altra ora da vivere insieme con un'altra emozione che a noi giunge dal passato, un altro flashback ancora. Buon mercoledì, siete con Nadia De Nicolò, buona mattinata, buona calda mattinata a tutti quanti voi.

0: Bubble Gum.
1: Abbiamo da poco parlato del meteo e restiamo con il nasino lì su, perché da poco parliamo della luna. Arriva la luna del cervo, arriva proprio in questa notte che vivremo. Sarà una luna davvero magica e ne scopriremo il significato. Ancora ben trovati, siete con Nadia e Nicolò in questo mercoledì da vivere insieme. E sì, perché proprio questa notte sarà possibile ammirare questa splendida luna.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Antismoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Marte il cielo sarà dominato da una luna maestosa. Sarà possibile ammirare la luna del cervo. Il momento migliore sarà l'imbrunire quando sorge verso est. Vicino all'orizzonte il disco lunare potrà apparire più grande, assumere sfumature arancioni, leggermente gialle o dorate. A rendere il cielo ancora più suggestivo sarà il picco delle stelle. Proprio questa notte ci sarà questo sciame meteorico che potrà regalare alcune scie luminose tra le stelle, mentre Saturno sarà visibile vicino al disco lunare. La luna del cervo viene associata alla crescita personale e al momento in cui si iniziano a raccogliere i risultati di ciò che è stato seminato nei mesi precedenti, quindi il significato è davvero bellissimo. Ma perché proprio luna del cervo? Perché secondo i nativi americani, secondo la tradizione, proprio luglio è il periodo in cui i cervi crescono le corna. Ai cervi, sì, stiamo parlando di cervi, è scientifico. Sì, è vero, avete ragione. Nel periodo estivo, non solo a loro.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione a fondo di Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Doveva cambiare la politica ha cambiato loro, scrive l'ex leader pentastellato in un lungo post sul proprio blog, in cui aggiunge: i rivoluzionari hanno scoperto il palazzo. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane. Almeno 20 i morti. La guerra non è più nelle mani di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, che parla di una perdita da parte di Mosca di 30.000 soldati al mese. Intanto la Russia ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Sono 13 al momento le vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale, oltre 100 i feriti, lo ha annunciato la premier Takaichi. Confermati anche i crolli di edifici, incendi e danni alle strade. E rimangono ancora disperse diverse persone. Non si esclude nei prossimi giorni una nuova scossa di magnitudo 7. Calcio vuole vincere il mondiale, parola di Andrea Mancini, figlio di Roberto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la nomina del padre a CT della Nazionale. E il sogno di Maldini, secondo il figlio, è quello di tornare protagonista con gli azzurri e vincere la Coppa del Mondo. Vuole ripulire l'immagine del suo addio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, dopo il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme a vivere la nostra mattinata. Questa è Radio Verona, siete con Nadia De Nicolò, buon caldo mercoledì a tutti quanti voi. Malcesine presenta il piano per rendere il borgo accessibile a tutti. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli.

La bellissima Malcesine sulla sponda veronese del lago di Garda sarà ancora più accessibile nelle prossime stagioni, e questo l'obiettivo. Il lavoro presentato è nato da un lungo percorso di ascolto sviluppato nell'arco di circa un anno, durante il quale il comune ha raccolto le indicazioni della cittadinanza attraverso un questionario pubblico ed è stato restituito un quadro abbastanza attendibile. La maggior parte delle risposte sono arrivate dai residenti. Che cosa è emerso? Beh, le pavimentazioni in ciottoli indicate come principale ostacolo per l'accessibilità del 43% dei partecipanti, quelle proprio del centro storico, la presenza di gradini agli accessi, la necessità di realizzare rampe negli attraversamenti pedonali esistenti e migliorare anche la manutenzione dei marciapiedi. Tra gli interventi importanti già portati a termine figurano la riattivazione e la messa a norma dell'ascensore di Palazzo dei Capitani, oggi pienamente funzionante e accompagnato da una segnaletica che ne facilita anche l'individuazione. E con il passare del tempo, continuando i progetti, Malcesine quindi sarà sempre più accessibile per tutte le persone, anche per coloro che hanno difficoltà. Malcesine sempre più accessibile, splendida, bellissima cartolina sulla sponda veronese del lago di Garda.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: la nostra calda mattinata del mercoledì che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò. Torniamo in redazione, ci sta aspettando Luca Del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Nuovo passo verso l'istituzione della Corte d'Appello di Verona. Oggi la Commissione Giustizia della Camera avvia le audizioni sulla proposta di legge firmata dagli esponenti di Fratelli d'Italia, Ciro Maschio, Maddalena Morgante e Marco Padovani. Attesi tra gli altri il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco Damiano Tommasi e il presidente della provincia Flavio Pasini. Obiettivo: alleggerire il carico della Corte d'Appello di Venezia e rafforzare la risposta alla criminalità organizzata. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 29 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Attimi di paura ieri sera sul Monte Baldo, un escursionista di 49 anni ha perso il sentiero che dal santuario della Madonna della Corona scende a Brentino Belluno e ha lanciato l'allarme al 112 poco dopo le 21. Carabinieri, soccorso alpino, vigili del fuoco ed elicottero lo hanno individuato e raggiunto nel bosco. Illeso è stato affidato al suo M118 e trasportato all'ospedale di Negrar per accertamenti. Servono nuovi investimenti per rilanciare gli impianti sportivi veronesi. L'allarme arriva dal CONI e dalle federazioni. Tra palestre, piscine e piste di atletica, molte strutture necessitano di interventi urgenti. Preoccupa in particolare la mancata omologazione di alcuni impianti, che rischia di fare saltare eventi nazionali come la prossima edizione della Lupatotissima a San Giovanni Lupatoto. Intanto la provincia rivendica i 28 milioni del PNRR investiti nelle palestre scolastiche. Nuovi riscontri sulla contaminazione da PFAS in Veneto. Il report 2026 di Regione Istituto Superiore di Sanità segnala tracce di PFOA e PFOS anche in alcuni campioni di latte prelevati in allevamenti dell'area tra Verona, Vicenza e Padova. Valori oltre le soglie di riferimento sono stati rilevati anche in carne bovina e suina. Le autorità hanno bloccato la vendita dei prodotti interessati e imposto l'utilizzo dell'acquedotto al posto dei pozzi contaminati. Secondo il nuovo University Report 2025 dell'osservatorio Job Pricing, la laurea continua a garantire stipendi più alti rispetto al solo diploma. A Verona, 5 anni dopo la laurea magistrale, risulta occupato il 95,9% dei laureati. Gli stipendi migliori restano quelli delle discipline tecnico-scientifiche, mentre cresce la preoccupazione per la polarizzazione del mercato del lavoro e per la fuga dei giovani qualificati all'estero. Un escursionista veneziano di 70 anni sarà risarcito con oltre 113.000 euro dopo essere stato aggredito da una mucca durante una passeggiata sul sentiero della pace nel Vicentino nel 2011. Lo ha stabilito il Tribunale Civile di Venezia, condannando la società che gestiva la malga. L'uomo riportò gravi ferite e un'invalidità permanente del 22%. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.it. www.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.
3: In apertura di un'altra ora da vivere insieme, un altro flashback, un altro salto nel passato. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi, siete sempre

0: La musica più bella su Radio Verona, le notizie più belle da condividere che riguardano il nostro territorio. E sono 231 gli adolescenti che quest'estate hanno preso parte al progetto Ci sto a fare fatica, ricevendo anche relativi attestati di partecipazione. Un'iniziativa entusiasmante promossa dal Comune di Verona in stretta collaborazione con le 8 circoscrizioni. Il progetto ha coinvolto gruppi di adolescenti che per una settimana si sono dedicati alla cura dei luoghi comuni della città, recuperando il valore educativo della fatica e dell'impegno. Ogni gruppo è stato accompagnato da un adulto esperto nei piccoli lavori manuali, da un tutor, giovane più grande, che ha coordinato gli aspetti organizzativi della squadra. I ragazzi sono stati ospitati da diverse realtà del territorio in tutte le 8 circoscrizioni, coinvolgendo così l'intera comunità cittadina. Concluso quindi questo bellissimo progetto che ha coinvolto tanti giovani della nostra città.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Chiama Antismog in Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena, grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci, intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

poco restiamo nel nostro territorio dopo l'informazione nazionale e internazionale, perché è in arrivo il questionario sulla trasformazione urbana. Tutti i cittadini sono chiamati a disegnare la città del futuro. La la la.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Beppe Grillo torna e con un lungo post sul suo blog attacca: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Così l'ex leader pentastellato. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri e vice premier Tajani, a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione Due Popoli, Due Stati per Israele e Palestina, alla Farnesina. L'obiettivo, ha aggiunto, è quello di disarmare Hamas ed Hezbollah. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in un comunicato dell'FSB, nel quale si legge che Durov si trova attualmente in Francia. L'uomo è accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Reuters, intanto, ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Entro poche settimane la prima fornitura. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ancora buona mattinata a tutti quanti voi. Questa è Radio Verona. Restiamo a Verona, restiamo in città Alvi al questionario Trasformazione Urbana Verona. Iniziativa promossa dal comune con l'obiettivo di raccogliere opinioni, esperienze e priorità dei cittadini sul futuro della città. L'indagine rappresenta uno strumento di ascolto aperto a tutta la cittadinanza e nasce per coinvolgere chi vive, lavora o si sposta quotidianamente a Verona per riflettere su quelle che sono le trasformazioni urbane. Le città infatti sono chiamate ad affrontare sfide sempre più complesse. Attraverso il questionario l'amministrazione comunale intende comprendere come i cittadini percepiscono la città oggi e raccogliere il loro punto di vista su possibili scenari di sviluppo futuro. Non sono previste risposte giuste o sbagliate. Il sondaggio, completamente anonimo, punta a valorizzare le esperienze e le opinioni di chi vive Verona ogni giorno. La partecipazione aperta a tutti rappresenta un'opportunità concreta per contribuire alle future scelte di pianificazione di sviluppo urbano della città di Verona. Trovate il link per partecipare sui social e sul sito del Comune di Verona.

poco su Radio Verona arriva un'altra edizione informativa locale, poi ci spostiamo da Verona, andremo insieme a Bustolengo che ha deciso di avvantaggiare tutti i cittadini che optano per delle scelte green. Bustolengo che incentiva le scelte green, questo comune della provincia scaligera, al via i contributi comunali per biciclette ma anche per pannolini per i bimbi, quelli lavabili. Ne parliamo insieme nella prossima ora.

0: dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

ancora ben trovati, buon mercoledì mattina. Sono entrati nella fase operativa i due bandi promossi dal comune di Bussolengo per incentivare i comportamenti più attenti all'ambiente. A partire da questa settimana fino al 1° di dicembre, i cittadini di Bussolengo potranno presentare domanda per ricevere contributi destinati all'acquisto di biciclette, sia tradizionali che a pedalata assistita, ma anche per i più piccolini, di pannolini lavabili per bambini proprio da 0 a 3 anni, iniziativa che nasce con il duplice obiettivo: favorire una mobilità più sostenibile, ecologica, green, e contribuire anche alla riduzione dei rifiuti prodotti dalle famiglie che hanno bambini piccoli. Attraverso il contributo per le biciclette, si intende incentivare proprio l'uso di mezzi alternativi con conseguente riduzione di quelle che sono le emissioni inquinanti. Il bando invece è dedicato all'acquisto di prodotti riutilizzabili per la prima infanzia, è stato creato con lo scopo di promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti domestici. C'è questa doppia opportunità green, quindi c'è questo doppio incentivo a Bussolengo in provincia di Verona. C'è tempo fino al 1° dicembre, trovate tutte le informazioni online.

0: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tenso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Funivia Malcesine e Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine e Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Abbiamo da poco parlato su Radio Verona dell'incentivo green del comune di Bussolengo, anche per una mobilità sostenibile per le biciclette, anche con pedalata assistita. Tra poco ci colleghiamo e parliamo del diesel e dei carburanti, 17 centesimi in meno al litro, ma solo fino al 6 agosto c'è questo sconto, che non vale però sulla benzina. Scopriremo insieme tutti i dettagli, e in arrivo su Radio Verona anche un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Beppe Grillo torna e con un lungo post sul suo blog attacca: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Oggi la prima udienza per la causa, per nome e simbolo del movimento. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni. Stavano giocando a pallone a Grumo Nevano, Napoli, quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci, fino a perdere i sensi. L'uomo è in pericolo di vita. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane, almeno 20 morti. Intanto Teheran respinge la proposta dell'Oman sulla gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Calcio, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Delusa la Lega Serie A che puntava su Conte. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

E ancora buon mercoledì a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona, 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi. Il diesel costa 17 centesimi in meno il litro, il decreto riduce di 17 centesimi al litro il prezzo del gasolio per il periodo che va dal 30 luglio al 6 agosto, riduzione anticipata anche per oggi con decreto ministeriale. È stato deciso il taglio sul diesel e non sulla benzina perché il gasolio al momento è il carburante che costa di più. In ogni caso non è detto che questo sconto sia abbastanza per mantenere il prezzo del diesel sotto la soglia psicologica dei 2 euro. Dipenderà molto dall'andamento del mercato e della crisi che stiamo vivendo. Dopo il 6 agosto non si sa che cosa potrà accadere. Non sono esclusi ulteriori interventi, ma al momento non abbiamo informazioni.

ancora ben trovati. Si avvicina l'ora di pranzo e torna una kermesse importantissima. Il menù estivo nei ristoranti tipici di Verona per gustare i sapori del territorio continuerà fino al 9 agosto e i ristoranti tipici di Verona celebrano così i prodotti del territorio con tanti menù speciali dedicati ai colori e ai profumi dell'estate. Una rassegna che anche quest'anno porta in tavola l'eccellenza a chilometro zero: il pomodoro, il profumato basilico locale, le pesche IGP coltivate tra le colline e le rive della Guedigarda, il melone delle terre di Erbè e della Bassa Veronese, ma anche l'anguria, prodotti raccolti a piena maturazione nei campi di Verona della provincia e trasformati dagli chef custodi della tradizione locale in proposte leggere e nutrienti abbinate ai migliori vini del territorio. Trovate la lista dei ristoranti aderenti online.

0: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: torna protagonista alla nostra redazione. Scopriamo insieme le ultime notizie che noi giungono non solo da Verona, ma anche dalla provincia. Arriva un'altra edizione informativa locale aggiornata di Radio Verona.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Verona rafforza la videosorveglianza con 20 nuove telecamere. L'annuncio arriva dall'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi e dal comandante della polizia locale Luigi Altamura, che oggi hanno incontrato i presidenti delle 8 circoscrizioni per raccogliere le esigenze del territorio. I nuovi impianti saranno destinati soprattutto ai quartieri periferici più colpiti dai furti. Intanto le telecamere di Arena e Amia saranno integrate in un unico sistema di gestione. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 29 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Cosche a caccia di appalti e fondi europei. In Veneto, rischio alto, siglato un protocollo tra Regione e Guardia di Finanza. Previsti controlli rafforzati nel servizio Guido Zelano, comandante GDF Veneto, e il presidente della Regione Alberto Stefani.
6: Il territorio veneto, essendo un territorio particolarmente ricco, sia per l'economia sviluppata tra le prime in Italia, se non addirittura in Europa, e anche per la presenza molto efficiente di istituzioni pubbliche che spendono in lavori pubblici molto, è chiaro che è un territorio che attira gli interessi criminali di organizzazioni che, sotto il duplice profilo del riciclaggio del denaro che accumulano per le attività illecite che commettono, oppure proprio per entrare nel sistema degli appalti pubblici, cercano di essere presenti sul territorio.
7: L'accordo tra Regione e Guardia di Finanza punta a vigilare la gestione dei fondi europei attraverso più formazione, analisi dei dati e nuovi strumenti di controllo. Le Fiamme Gialle potranno partecipare a seminari e percorsi dedicati alle politiche di coesione europea, mentre la Regione finanzierà dotazioni informatiche avanzate per rendere più efficaci, trasparenti e sicuri i controlli sulla spesa pubblica e sulla legalità economica.
8: Beh, è una regione a rischio, io peraltro ho deciso di tenere per me la delega all'antimafia e la gestione dei beni confiscati alle mafie. È un'iniziativa su cui vogliamo lavorare, su cui anche la Regione del Veneto vuole fare la sua parte, mettendo a disposizione gli uffici competenti e soprattutto mettendo a disposizione tutti quelli che sono gli strumenti che la Regione come la nostra, una regione come la nostra, può sicuramente assicurare per garantire giustizia e soprattutto per la lotta alla mafia, che deve essere una sfida in cui anche la Regione del Veneto, anche la politica deve essere in prima linea.
5: Nuova ondata di caldo in arrivo sul Veronese dopo il livello giallo di oggi. Da domani scatterà l'allerta arancione con temperature percepite fino a 38 gradi, mentre nel fine settimana si potranno raggiungere i 39-40 gradi in pianura. Attenzione anche alle notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Le autorità sanitarie raccomandano massima prudenza soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Dopo un investimento da 44 milioni di euro, i cantieri sono abbandonati. Stiamo parlando della condotta che dovrebbe portare acqua pulita per l'irrigazione dei campi nel sud-est della provincia e nel Padovano. Nel servizio la denuncia della consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon.
9: Comunemente chiamato il tubo, il collettore Arica venne concepito negli anni 80 per portare lontano, preservando le acque irrigue della Valle del Chiampo, gli scarichi delle concerie. In teoria i reflui inquinanti una volta volta versati nel frattagorzone sarebbero stati diluiti, abbassando così i valori nocivi. In realtà quell'opera ha reso questo canale uno dei fiumi più inquinati d'Italia. L'acqua prelevata per irrigare le campagne potrebbe contaminare le colture e quindi gli alimenti. Per questo il Ministero dell'Ambiente ha finanziato il cosiddetto tubino, un collettore che prelevando acqua dall'Adige la porterebbe tra le campagne della Bassa Veronese e Padovana fino a Castelbaldo. Per quest'opera finora sono stati investiti 44 milioni. Aver ridotto la condotta da 19 a 17 chilometri non è bastato per completarla, come dimostrano i cantieri abbandonati a Pressana.
0: È partita nel 2022, ma nel 2024 si è fermata per mancanza di fondi, anche dovuta al rincaro delle opere e aumento dei costi del materiale. Però di fatto, insomma, la Regione deve intervenire. Ho depositato un'interrogazione per chiedere cosa intende fare la Regione, se intende attivarsi attraverso anche un tavolo e anche nel Ministero per ottenere questi fondi. È un'acqua che deve essere assolutamente sostituita.
5: Stamani la presentazione della Ida firmata da Franco Zeffirelli, sul podio Francesco Omassini, nel 2002 violinista in arena, ma non è l'unico ad omaggiare il maestro e l'apporto che ha dato alla lirica. L'opera debutta giovedì ed è già sold out. Al microfono di Tiziana Abbronzato sentiamo Alessandra Kurzak nel ruolo di Aida e il maestro del coro Roberto Gabbiani.
10: Ma qui è più famosa come Aida?
11: Non lo so, forse. Qua all'arena l'anno scorso mio debutto assoluto e nella produzione di Stefano Poda, quest'anno con grande maestro Zeffirelli, diversa, bellissima. Purtroppo non potevo mai incontrare in persona il grande maestro, ma lo amo perché questo che ha dato lui per noi, per il nostro mestiere, per l'opera, è assolutamente unico.
12: Lui ha rinnovato la regia dell'opera lirica con la sua mente, con la sua fantasia, e quindi sono convintissimo che siamo di fronte ad un genio in questo campo.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica

0: Carpi e più a sud code per circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, traffico rallentato tra Bressanone e Brennero per l'intensità della circolazione. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: E apriamo un'altra ora da vivere insieme in questa pausa pranzo con me che sono Nadia De Nicolò, con un altro flashback, un altro salto nel passato. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, questa è Radio Verona.

0: fantasia.
1: La nostra mattinata che viviamo insieme con le notizie che riguardano il nostro territorio. Tra poco andiamo a Castelnuovo del Garda, dove saranno protagonisti anche di Rotta su Cuba. Castelnuovo del Garda nasce una nuova manifestazione musicale, la cui prima edizione si terrà dal 7 al 9 agosto.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito Gritti.

sonora dell'estate 2026 firmata da Radio Verona. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia. A Castelnuovo del Garda nasce una nuova manifestazione musicale, si chiama Musical Brolo, la cui prima edizione si terrà proprio il prossimo mese, dal 7 al 9 agosto, al Brolo delle Melanie, con location presso il teatro comunale in caso di maltempo. Kermesse musicale che esplorerà le più eccitanti formule ritmiche, passando dallo swing al soul al funky, invitando formazioni tra le più accreditate per questi generi. E appuntamento di punta del cartellone proprio il concerto di sabato 8 agosto con i Dirotta su Cuba. Tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo, e in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Premier Meloni esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva della legge che rafforza la concreta possibilità per chi è stato condannato per reati commessi sulla spinta della tossicodipendenza di affrontare un percorso di recupero in detenzione domiciliare in comunità. È una vittoria su più fronti, le sue parole. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri Tajani a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli due stati per Israele e Palestina alla Farnesina. Il vice premier ha inoltre condannato le violenze dei coloni in Cisgiordania. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne, è finito in cella per tentato omicidio. Il video postato sui social Borrelli di ABS denuncia commenti da brivido. Mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Il Codacons annuncia azioni legali a tutela dei consumatori. È tutto. A

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299€ fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Allora, buon pranzo a tutti quanti voi, ma dal pranzo passiamo a parlare dell'aperitivo. Sì, perché tra poco parliamo dello spritz che fa crescere il nostro prosecco. C'è una ricerca che misura l'effetto del cocktail sull'export, un cocktail che può influenzare il commercio internazionale. Ne parliamo insieme tra pochissimo qui su Radio.

0: la domenica.
1: La musica più bella che suona su Radio Verona. Prosecco che cresce, cresce l'export grazie allo Spritz, un cocktail che ha influenzato il commercio internazionale. C'è questo studio che è stato effettuato dall'Università di Torino e Verona e che sottolinea quanto l'export è stato proprio influenzato dallo Spritz. L'ingresso dello Spritz nella lista ufficiale dei cocktail ha trasformato il drink in un formato di consumo riconosciuto a livello globale, aumentando così la visibilità del Prosecco, suo ingrediente principale, e rafforzandone la domanda sui mercati esteri. Una bella notizia che riguarda anche il nostro territorio. Lo studio apre una nuova prospettiva sul rapporto tra cultura e commercio, pratiche sociali, rituali di consumo. Simboli riconosciuti a livello globale possono diventare strumenti di promozione economica e contribuire alla crescita del Made in Italy e in questo caso del nostro Prosecco.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: insieme in redazione scopriamo tutto ciò che è accaduto a Verona in provincia nelle ultime ore. A seguire diamo voce a circa 50 studenti delle scuole superiori di Verona e provincia. Saranno loro a prendere la parola con il loro podcast, un podcast importantissimo, Eco Post-it, che vuole parlarci, vuole consegnare a noi il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Nuovo passo verso l'istituzione della Corte d'Appello di Verona. Oggi la Commissione Giustizia della Camera avvia le audizioni sulla proposta di legge firmata dagli esponenti di Fratelli d'Italia, Ciro Maschio, Maddalena Morgante e Marco Padovani. Attesi tra gli altri il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco Damiano Tommasi e il presidente della provincia Flavio Pasini. Obiettivo: alleggerire il carico della Corte d'Appello di Venezia e rafforzare la responsabilità alla criminalità organizzata. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 29 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Si terrà il 28 settembre in corte d'assise il processo a carico del tunisino di 54 anni accusato di omicidio nei confronti di un collega e di tentato omicidio nei confronti di un terzo. I fatti erano avvenuti a febbraio a San Bonifacio. Tiziana Bronzato.
5: 5 mesi di indagini, prove schiaccianti, video dell'investimento e accanimento sul corpo di Mohamed Mahnoubi, 55 anni, e poi la furia dell'assassino contro suo cugino. Nessuna udienza preliminare. Si va a processo in corte d'assise il 28 settembre. Monji Milka, 54 anni, tunisino, dovrà rispondere di omicidio e tentato omicidio. I fatti risalgono alla mattina del 20 febbraio a San Bonifacio. Come mostrano i filmati, Mohamed cammina davanti al centro commerciale. Arriva un Audi nera, lo travolge, lo schiaccia contro la pensilina, ripassa sul suo corpo più volte. Al volante c'è Monji Milka. Testimoni assistono, le telecamere della video sorveglianza riprendono. L'Audi riparte in velocità, si schianta contro la Fiat parcheggiata vicino alla caserma dei carabinieri. Dentro c'è suo cugino, aspetta Mohamed per andare al lavoro in conceria. Monji lo trascina fuori dall'abitacolo e lo colpisce, poi risale sull'Audi e lo schiaccia contro il cancello della stazione dei carabinieri, procurandogli un trauma contusivo del torace con schiacciamento alla coscia e alla gamba sinistra, come riporta il capo di imputazione. Interviene un militare dell'arma e il tunisino viene bloccato. Resta ancora da chiarire il movente, probabilmente una questione di soldi. L'imputato non ha mai spiegato il motivo.
4: Attimi di paura ieri sera sul Monte Baldo. Un escursionista di 49 anni ha perso il sentiero che dal santuario della Madonna della Corona scende a Brentino Belluno e ha lanciato l'allarme al 112 poco dopo le 21. Carabinieri, soccorso alpino, vigili del fuoco ed elicottero lo hanno individuato e raggiunto nel bosco. Illeso è stato affidato al suo M118 e trasportato all'ospedale di Negrar per accertamenti. Servono nuovi investimenti per rilanciare gli impianti sportivi veronesi. L'allarme arriva dal CONI e dalle federazioni. Tra palestre, piscine e piste di atletica, molte strutture necessitano di interventi urgenti. Preoccupa in particolare la mancata omologazione di alcuni impianti, che rischia di fare saltare eventi nazionali come la prossima edizione della Lupatotissima San Giovanni Lupatoto. Intanto la provincia rivendica i 28 milioni del PNRR investiti nelle palestre scolastiche. Nuovi riscontri sulla contaminazione contaminazione da PFAS in Veneto. Il report 2026 di Regione Istituto Superiore di Sanità segnala tracce di PFOA e PFOS anche in alcuni campioni di latte prelevati in allevamenti dell'area tra Verona, Vicenza e Padova. Valori oltre le soglie di riferimento sono stati rilevati anche in carne bovina e suina. Le autorità hanno bloccato la vendita dei prodotti interessati e imposto l'utilizzo dell'acquedotto al posto dei pozzi contaminati. Un escursionista veneziano di 70 anni sarà risarcito con oltre 113.000 euro dopo essere stato aggredito da una mucca durante una passeggiata sul sentiero della pace nel Vicentino nel 2021. Lo ha stabilito il Tribunale Civile di Venezia, condannando la società che gestiva la malga. L'uomo riportò gravi ferite e un'invalidità permanente del 22%. E adesso le ultime di sport con Alessio Facincani. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, tante notizie di mercato in casa Hellas in queste ore. L'addio ormai definito di Chiaron Bowie in direzione Sassuolo, ma anche due arrivi, quello di Samuele Mulattieri proprio nella trattativa a Bowie dai neroverdi, ma anche l'arrivo del polacco Kasper Sezonienko, attaccante esterno del Legia Danzica, per cui il Verona ha mosso grandi passi soprattutto nella notte e per cui davvero si può finalizzare l'accordo nelle prossime ore. È un Verona quindi molto attivo sul fronte mercato, con un addio però pesante che è quello di Chiaron Bowie, l'attaccante che inizialmente sembrava tra gli incedibili del progetto Baroni. Un'offerta importante attorno ai 10 milioni di euro ha fatto anche saltare questo caposaldo e adesso Bowie è di fatto un giocatore del Sassuolo. Ora Sogliano dovrà ridisegnare la mappa dell'attacco con Mulattieri, con Sezonienko, ma anche con una prima punta che non sarà Walid Khedira. Saltata la trattativa per il centravanti marocchino, giudicate esose le richieste dei rappresentanti del calciatore. Intanto il Verona oggi pomeriggio riprenderà gli allenamenti prima del nuovo test di domenica a Villafranca contro il Lecco. Linea allo studio.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Dopo l'informazione di Radio Verona arriva EcoPostit, protagonisti gli studenti di Verona. Spesso siamo noi adulti a parlare di ecologia alle nuove generazioni, di sostenibilità, ma ora tocca a noi ascoltare i giovani. Podcast in arrivo che è stato creato ad hoc da tantissimi studenti delle scuole superiori. Possiamo ascoltare così il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
7: Benvenuti alla terza puntata delle Eco Interviste di GreenPod, il podcast di EcoPostit, dove parliamo di ambiente attraverso storie, curiosità e innovazioni. Qui con voi c'è sempre Tommaso e oggi vi parlo di qualcosa che usiamo ogni giorno senza pensarci: l'acqua. Siete pronti? Iniziamo. Oggi ci accompagnano in questo importantissimo argomento Riccardo.
8: Buonasera gente.
7: E Alberto.
9: Ciao a tutti.
7: A cui facciamo subito una domanda un po' intrigante. Allora Alberto, quale attività della tua giornata pensi consuma più acqua?
9: Io ogni giorno, o la maggior parte dei giorni, annaffio le piante nel mio giardino.
7: Beh, non è qualcosa di scontato. E tu, Riccardo, invece?
8: Ma generalmente quando faccio il bucato in casa.
9: Info?
10: Molte persone pensano che il consumo maggiore avvenga in casa, ma una grande quantità d'acqua viene utilizzata per produrre ciò che mangiamo e indossiamo. Questo consumo nascosto viene chiamato impronta idrica. Ogni prodotto che utilizziamo ha richiesto acqua durante la sua produzione.
7: Grazie Sofia, quindi

0: Qualcuno questa domanda se l'è già posta. Sono nate infatti le Huho, piccole sfere commestibili che contengono acqua al loro interno. L'involucro è realizzato utilizzando materiali derivati dalle alghe marine ed è biodegradabile. Alcune manifestazioni sportive e maratone le hanno sperimentate come possibile alternativa alle bottigliette monouso, visto che queste piccole sferette puoi sia usarle per idratarti, sia puoi scoppiarle in testa per rinfrescarti.
1: Grazie Sofia, quindi nel futuro potremmo non bere una bottiglia, ma mangiare una bolla d'acqua. Sembra fantascienza, invece esiste già davvero. E voi invece? Vi fidereste a bere da una sfera trasparente fatta con le alghe, oppure all'inizio penseresti che sia un po' uno scherzo, Alberto?
2: Ovviamente può essere una soluzione bizzarra anche da pensarci, però nel futuro potrebbe essere una soluzione utile.
1: Grazie. E tu Riccardo invece come la pensi?
3: Penso che sia un'idea innovativa e all'inizio potrebbe anche sembrare strana, però penso che la gente inizierà ad abituarsi anche.
1: Grazie.
4: Info.
0: Le Huho sono progettate per essere sicure e biodegradabili. L'idea nasce dalla necessità di ridurre la quantità di plastica usa e getta, soprattutto durante eventi dove vengono distribuite migliaia di bottigliette. Anche se non sono ancora diffuse ovunque, rappresentano un esempio interessante di innovazione sostenibile.
1: Grazie Sofia. Diciamo che la prima volta probabilmente la guarderei per 5 minuti prima di capire che devo berla e non lanciartela contro. Ultima domanda. Secondo voi, nel futuro sarà più importante trovare nuove risorse d'acqua o imparare a usare e gestire meglio quelle che abbiamo già?
3: Secondo me un giorno nel futuro forse perderemo tutta quanta l'acqua del mondo, non si sa, però principalmente la si potrebbe trovare nelle fonti d'acqua delle montagne con i fiumi.
1: Quindi si pensi sia più importante cercare nuove fonti più che imparare a gestire meglio quelle che abbiamo?
3: Yes sir.
1: Tu invece Alberto come la pensi?
2: Sicuramente dobbiamo imparare a gestire meglio l'acqua e non sprecarla come facciamo, anzi come fanno le persone tutti i giorni, perché io non la spreco.
1: Bravo, bravo, un ottimo comportamento tuo.
4: Info.
0: Gli esperti concordano sul fatto che la gestione responsabile delle risorse idriche sarà una delle grandi sfide dei prossimi decenni. Risparmiare acqua, ridurre gli sprechi e sviluppare tecnologie sostenibili saranno elementi fondamentali per garantire questa risorsa alle generazioni future.
1: Grazie Sofi, alla fine l'acqua è un po' come il tempo, ci accorgiamo di quanto sia preziosa soprattutto quando ne abbiamo poca. E quindi come il tempo è meglio ottimizzare le risorse idriche che abbiamo il più possibile, così da non finire tra 40 anni con l'acqua alla gola. Salutiamo quindi i nostri due ospiti.
3: Buonasera e ci vediamo alla prossima.
2: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Ciao, ci vediamo. Vi aspetto alla prossima puntata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona, flashback.

0: pranzo a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete sempre con Nadia De Nicolò. 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi, raccontarci cosa state facendo di bello. E non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagna fino alla fine di agosto, fino alla fine del prossimo mese. Partecipare è davvero facile. Da lunedì alla domenica risolvete cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Quindi cosa fare? Basta registrarsi o loggarsi sul sito l'arena.it, inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro cada uno, spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Chiama Antismog in Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

pochissimi minuti da vivere insieme nel nostro primo pomeriggio. Vi ricordo che dalle 16 alle 19 poi con voi ci sarà Daisy ad accompagnarvi con tante curiosità, tanta informazione e tanta musica. Questa è Radio Verona. Vi ricordo anche il 335 60 11 610 se volete interagire con noi. E tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. È una vittoria su più fronti, così la Premier Meloni. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano, in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne, è finito in cella per tentato omicidio. L'IS lancia l'allarme: le malattie sessuali trasmissibili sono in aumento. In particolar modo l'Istituto Superiore di Sanità segnala un picco di clamidia e gonorrea. Secondo l'ultimo rapporto, nel 2024 il numero totale di segnalazioni ha subito un aumento del 12% rispetto al 2023. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari, cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA ha parlato di grave mancanza di trasparenza. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

ancora insieme dopo l'informazione nazionale e internazionale. Il periodo giusto è quello dei viaggi, spesso anche delle recensioni. Secondo il nuovo codice dell'antitrust, recensioni sì, ma solo se si ha in mano lo scontrino. Quindi stop alle finte recensioni, quelle fatte in serie. In che cosa consiste il cambiamento quando si vuole fare una recensione? Beh, bisognerà poter dimostrare di essere stati veramente in un locale, in un ristorante, in un hotel, o di aver fatto veramente quell'acquisto esibendo lo scontrino. Nuove modalità quindi per le recensioni. Recensioni sì, ma solo se si ha la possibilità di dimostrare di essere stati veramente in un determinato posto, di aver acquistato veramente un determinato oggetto. Quindi stop alle recensioni finte in serie, spesso fatte con il supporto dell'intelligenza artificiale, sia per tutelare le aziende recensite, sia per evitare le truffe online.

Siamo giunti anche quest'oggi ai saluti. Vi ricordo che dalle 16 alle 19 con voi ci sarà Desi su Radio Verona. Io vi aspetto come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. Vi auguro uno splendido pomeriggio. A domani.

0: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Verona rafforza la videosorveglianza con 20 nuove telecamere. L'annuncio arriva dall'assessora alla sicurezza Stefania Ziveronghi e dal comandante della polizia locale Luigi Altamura, che oggi hanno incontrato i presidenti delle 8 circoscrizioni per raccogliere le esigenze del territorio. I nuovi impianti saranno destinati soprattutto ai quartieri periferici più colpiti dai furti. Intanto le telecamere di Arena e Amia saranno integrate in un unico sistema di gestione. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 29 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Cosche a caccia di appalti e fondi europei. In Veneto, rischio alto, siglato un protocollo tra Regione e Guardia di Finanza. Previsti controlli rafforzati nel servizio Guido Zelano, comandante GDF Veneto, e il presidente della Regione Alberto Stefani.
4: Il territorio veneto, essendo un territorio particolarmente ricco, sia per l'economia sviluppata tra le prime in Italia, se non addirittura in Europa, e anche per la presenza molto efficiente di istituzioni pubbliche che spendono in lavori pubblici molto, è chiaro che è un territorio che attira gli interessi criminali di organizzazioni che, sotto il duplice profilo del riciclaggio del denaro che accumulano per le attività illecite che commettono, oppure proprio per entrare nel sistema degli appalti pubblici, cercano di essere presenti sul territorio.
5: L'accordo tra Regione e Guardia di Finanza punta a vigilare la gestione dei fondi europei attraverso più formazione, analisi dei dati e nuovi strumenti di controllo. Le Fiamme Gialle potranno partecipare a seminari e percorsi dedicati alle politiche di coesione europea, mentre la Regione finanzierà dotazioni informatiche avanzate per rendere più efficaci, trasparenti e sicuri i controlli sulla spesa pubblica e sulla legalità economica.
6: È una regione a rischio, io peraltro ho deciso di tenere per me la delega all'antimafia e la gestione dei beni confiscati alle mafie. È un'iniziativa su cui vogliamo lavorare, su cui anche la Regione del Veneto vuole fare la sua parte, mettendo a disposizione gli uffici competenti e soprattutto mettendo a disposizione tutti quelli che sono gli strumenti che la Regione come la nostra, una regione come la nostra, può sicuramente assicurare per garantire giustizia e soprattutto per la lotta alla mafia, che deve essere una sfida in cui anche la Regione del Veneto, anche la politica deve essere in prima linea.
3: Nuova ondata di caldo in arrivo sul Veronese dopo il livello giallo di oggi. Da domani scatterà l'allerta arancione con temperature percepite fino a 38 gradi, mentre nel fine settimana si potranno raggiungere i 39-40 gradi in pianura. Attenzione anche alle notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Le autorità sanitarie raccomandano massima prudenza soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Dopo un investimento da 44 milioni di euro, i cantieri sono abbandonati. Stiamo parlando della condotta che dovrebbe portare acqua pulita per l'irrigazione dei campi nel sud-est della provincia e nel Padovano. Nel servizio la denuncia della consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon.
7: Comunemente chiamato il tubo, il collettore Arica venne concepito negli anni 80 per portare lontano, preservando le acque irrigue della Valle del Chiampo, gli scarichi delle concerie. In teoria i reflui inquinanti, una volta versati nel frattagorzone, sarebbero stati diluiti, abbassando così i valori nocivi. In realtà quell'opera ha reso questo canale uno dei fiumi più inquinati d'Italia. L'acqua prelevata per irrigare le campagne potrebbe contaminare le colture e quindi gli alimenti. Per questo il Ministero dell'Ambiente ha finanziato il cosiddetto tubino, un collettore che, prelevando acqua dall'Adige, la porterebbe tra le campagne della Bassa Veronese e Padovana fino a Castelbaldo. Per quest'opera finora sono stati investiti 44 milioni. Aver ridotto la condotta da 19 a 17 chilometri non è bastato per completarla, come dimostrano i cantieri abbandonati a Pressana.
8: È partita nel 2022, ma nel 2024 si è fermata per mancanza di fondi, anche dovuta al rincaro delle opere e aumento dei costi del materiale. Però di fatto, insomma, la Regione deve intervenire. Ho depositato un'interrogazione per chiedere cosa intende fare la Regione, se intende attivarsi attraverso anche un tavolo e anche nel Ministero per ottenere questi fondi. È un'acqua che deve essere assolutamente sostituita.
3: Stamani la presentazione della Ida firmata da Franco Zeffirelli, sul podio Francesco Omassini, nel 2002 violinista in arena, ma non è l'unico ad omaggiare il maestro e l'apporto che ha dato alla lirica. L'opera debutta giovedì ed è già sold out. Al microfono di Tiziana Abbronzato sentiamo Alessandra Kurzak nel ruolo di Aida e il maestro del coro Roberto Gabbiani.
9: Ma qui è più famosa come Aida?
10: Non lo so, forse. Qua all'Arena l'anno scorso il mio debutto assoluto e nella produzione di Stefano Poda, quest'anno con grande maestro Zeffirelli, diversa, bellissima. Purtroppo non potevo mai incontrare in persona il grande maestro, ma lo amo perché questo che ha dato lui per noi, per il nostro mestiere, per l'opera, è assolutamente unico.
11: Lui ha rinnovato la regia dell'opera lirica con il suo, con la sua mente, con la sua fantasia, e quindi sono convintissimo che siamo di fronte ad un genio in questo campo.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
12: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
13: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
12: Ancora no, manca l'illuminazione.
13: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
12: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
13: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
14: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, giovedì 30 luglio, vedono un campo di alte pressioni continuare l'abbraccio sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura massima fino a 36 gradi, ancora allerta meteo per AFA, minima a 24. Per quanto riguarda i litorali e il lago, anche qui troveremo cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.
2: Radio Verona Flashback.

E anche per quest'estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore. Music.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo. Ma

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Se n'è andato dopo un incidente in moto proprio in quei sobborghi di Dublino dove era cresciuto. Glenn Hansard aveva 56 anni e una carriera che affondava le sue radici negli anni 90, ma che parlava un po' a tutti sfruttando la semplicità invidiabile del folk. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera a Losanna e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Summer is magic.
3: Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection. Solo su Radio Verona.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Nuovo passo verso l'istituzione della Corte d'Appello di Verona. Oggi la Commissione Giustizia della Camera avvia le audizioni sulla proposta di legge firmata dagli esponenti di Fratelli d'Italia, Ciro Maschio, Maddalena Morgante e Marco Padovani. Attesi tra gli altri il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco Damiano Tommasi e il presidente della provincia Flavio Pasini. Obiettivo: alleggerire il carico della Corte d'Appello di Venezia e rafforzare la risposta alla criminalità organizzata. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È mercoledì 29 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Si terrà il 28 settembre in corte d'assise il processo a carico del tunisino di 54 anni accusato di omicidio nei confronti di un collega e di tentato omicidio nei confronti di un terzo. I fatti erano avvenuti a febbraio a San Bonifacio. Tiziana Bronzato.
3: 5 mesi di indagini, prove schiaccianti, video dell'investimento e accanimento sul corpo di Mohamed Mahnoubi, 55 anni, e poi la furia dell'assassino contro suo cugino. Nessuna udienza preliminare. Si va a processo in corte d'assise il 28 settembre. Mongi Milka, 54 anni, tunisino, dovrà rispondere di omicidio e tentato omicidio. I fatti risalgono alla mattina del 20 febbraio a San Bonifacio. Come mostrano i filmati, Mohamed cammina davanti al centro commerciale. Arriva un'Audi nera, lo travolge, lo schiaccia contro la pensilina, ripassa sul suo corpo più volte. Al volante c'è Mongi Milka. Testimoni assistono, le telecamere della video sorveglianza riprendono. L'Audi riparte in velocità, si schianta contro la Fiat parcheggiata vicino alla caserma dei carabinieri. Dentro c'è suo cugino, aspetta Mohamed per andare al lavoro in conceria. Mongi lo trascina fuori dall'abitacolo e lo colpisce, poi risale sull'Audi e lo schiaccia contro il cancello della stazione dei carabinieri, procurandogli un trauma contusivo del torace con schiacciamento alla coscia e alla gamba sinistra, come riporta il capo di imputazione. Interviene un militare dell'arma e il tunisino viene bloccato. Resta ancora da chiarire il movente, probabilmente una questione di soldi. L'imputato non ha mai spiegato il motivo.
2: Attimi di paura ieri sera sul Monte Baldo. Un escursionista di 49 anni ha perso il sentiero che dal santuario della Madonna della Corona scende a Brentino Belluno e ha lanciato l'allarme al 112 poco dopo le 21. Carabinieri, soccorso alpino, vigili del fuoco ed elicottero lo hanno individuato e raggiunto nel bosco. Illeso è stato affidato al SUEM 118 e trasportato all'ospedale di Negrar per accertamenti. Servono nuovi investimenti per rilanciare gli impianti sportivi veronesi. L'allarme arriva dal CONI e dalle federazioni. Tra palestre, piscine e piste di atletica, molte strutture necessitano di interventi urgenti. Preoccupa in particolare la mancata omologazione di alcuni impianti, che rischia di fare saltare eventi nazionali come la prossima edizione della Lupatotissima a San Giovanni Lupatoto. Intanto la provincia rivendica i 28 milioni del PNRR investiti nelle palestre scolastiche. Nuovi riscontri sulla contaminazione da PFAS in Veneto. Il report 2026 di Regione Istituto Superiore di Sanità segnala tracce di PFOA e PFOS anche in alcuni campioni di latte prelevati in allevamenti dell'area tra Verona, Vicenza e Padova. Valori oltre le soglie di riferimento sono stati rilevati anche in carne bovina e suina. Le autorità hanno bloccato la vendita dei prodotti interessati e imposto l'utilizzo dell'acquedotto al posto dei pozzi contaminati. Un escursionista veneziano di 70 anni sarà risarcito con oltre 113.000 euro dopo essere stato aggredito da una mucca durante una passeggiata sul sentiero della pace nel Vicentino nel 2021. Lo ha stabilito il Tribunale Civile di Venezia, condannando la società che gestiva la malga. L'uomo riportò gravi ferite e un'invalidità permanente del 22%. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Le previsioni per domani, giovedì 30 luglio, vedono un campo di alte pressioni continuare l'abbraccio sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura massima fino a 36 gradi, ancora allerta meteo per AFA, minima a 24. Per quanto riguarda i litorali e il lago, anche qui troveremo cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
1: Radio Verona. Radio Verona, flashback.
9: Been

flashback a Irene Grandi, eccezionale. Devo dirvi veramente una cosa eccezionale, una cosa che accadrà. Intanto buon pomeriggio e buon 29 luglio da Daisy e Radio Verona. Oggi è mercoledì, ma non è un mercoledì qualunque, perché stasera c'è un appuntamento speciale con il cielo. Torna la leggendaria luna piena del cervo. Perché si chiama così? Allora, tranquilli intanto, perché non vi spunteranno le corna, ecco. Ok, ecco, però tra poco vi racconterò tutte le curiosità legate a questo nome, da dove arriva e perché stasera alzare

stasera, mercoledì 29 luglio, basterà alzare gli occhi per incontrare la luna piena del cervo. Allora, il primo giugno di luglio quest'anno cade nel segno dell'acquario, che significa innovazione, insomma tante cose belle, e arriva a poche settimane dall'eclissi solare del 12 agosto che ci vedrà sicuramente tutti col naso all'insù. Insomma, un cocktail celeste perfetto per chi ama le notti estive e vuole regalarsi uno spettacolo gratuito ma decisamente scenografico, magari mano nella mano del proprio innamorato o innamorata. Ecco, che bello, che romantico, che reumatico, come direbbe un mio amico. Allora, per godervi lo spettacolo cercate un punto con una visuale libera, ecco, non con tante case come succede a me, che farò sicuramente fatica a vederla. Sarà grande, la vedrete più grande, perché comunque è anche un effetto ottico, effetto lunare. Ma perché si chiama proprio luna del cervo? Allora, questo nome arriva dalle popolazioni indigene del Nord America, che battezzavano ogni plenilunio in base ai cicli della natura. Infatti, a luglio i giovani cervi maschi vedono crescere rapidamente o ricrescere le loro corna coperte da un sottile vellutino, e quello sto qui era proprio il segnale che la stagione calda era al suo picco, e la dimostrazione ce l'abbiamo, più caldo di così si muore. E quindi che la vita nel bosco stava esplodendo di energia. Ovviamente, se siamo in un bosco, la temperatura è anche percepita in una maniera diversa. Si sta benissimo nel bosco a guardare i cervi e guardare anche la luna del cervo.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona-Legnago.
4: Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

E ritorniamo a parlare della nostra luna piena, la luna del cervo che ci sarà questa sera. Dovrebbe essere anche una specie di color oro, dicono. Quindi sicuramente andiamo a guardarla da qualche parte. Magari sarebbe bello sulle torricelle. Oh, oggi sono in versione romantica e penso così, mano nella mano, ma anche mano nella zampa, perché no, col proprio cagnolino. Insomma, vai. Allora, quali sono le 7 cose da fare, le 4 da evitare alla vigilia della luna piena di stasera? Ecco, e alla vigilia di poche ore ormai, chiaramente, è ovvio. Allora, le cose più importanti da fare sono in realtà legate a cose pratiche, tipo raccogliere le erbe aromatiche, perché è l'operazione principale che si fa quindi in questo pomeriggio: basilico, menta, salvia, timo e origano. Noi questa sera la luna la vedremo dalle 21 alle 23, lei già esplode verso quest'ora, alle 16:30, però in realtà poi noi riusciremo a vederla molto bene tra le 21 e le 23. Poi cogliere i frutti da mangiare subito, quindi fichi, pesche, prugne, i primi grappoli d'uva per chi ha la fortuna di averceli sotto mano, è meglio mangiarli subito, ecco, perché diciamo che sono pieni di energia, che ci fa tanto bene e ci rende ancora più energetici pure noi. Prendere le ultime talè, cioè gerani, portulaca, queste qui, perché favorisce la fase crescente, la radicazione della parte aerea, e poi togliere i fiori appassiti e le infiorescenze, che è una cosa che dovremmo fare sempre, perché i rami secchi, cari amici, anche nella vita vanno sempre tolti, capito? Ecco, quindi anche per quanto riguarda le foglie secche, toglietele oggi pomeriggio, mettetevi lì sul vostro balcone, togliete un po' di fiorellini secchi, insomma, vecchi, malati, trasandati, eccetera eccetera. Concimare le piante da foglia, irrigare bene e dulcis in fundo cuorate i pomodori se li avete, e se non li avete invece in pianta ma in frigorifero, stasera mangiatevi una bella insalata di pomodori, chissà che non faccia bene anche sotto questa versione.

0: Eccolo qui il nostro Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Verona, e ora lo spazio va alle notizie con il GR nazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso dopo una dimostrazione NOTAV. I due, all'udienza di convalida del fermo, hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia sta per entrare nella fase più intensa. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, venerdì saranno 11 centri urbani da bollino rosso: Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge PNRR, poi convertito in legge. La scelta di Malagò di affidarsi a Mancini e Ranieri per il rilancio della nazionale non è stata presa bene dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. Intanto oggi alle 18.30 la FIGC presenterà il nuovo CT Mancini e il nuovo DT Ranieri. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

su Radio Verona. That Girl, il singolo della pop star Tila, estratto dall'album A-Pop, un brano incentrato su desiderio, sicurezza e attrazione magnetica.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

cercando money, prendendo tanti danè, tanti soldi, ma se i soldi non ci sono, come si fa ad andare in vacanza? Perché sappiate che ad agosto 514.000 residenti della provincia di Verona non trascorreranno un periodo di vacanza fuori casa, ed è una platea piuttosto ampia, devo dire, no? Che quindi lontano dalle immagini di città svuotate e grandi partenze continuerà invece a muovere l'economia locale. La spesa generata sul territorio viene stimata infatti in 158 milioni di euro nel solo mese di agosto, ed è quanto emerge dalla proiezione del centro studi Conflavoro, che ha analizzato per la prima volta quella che definisce l'Italia dei rimasti, ovvero i residenti che nel mese tradizionalmente dedicato alle ferie resteranno quindi a casa. Non necessariamente perché ovviamente rinunceranno alle vacanze, perché nel conteggio rientra anche chi è partito a giugno, a luglio, oppure chi sceglierà settembre o altri periodi nell'anno. Quindi nel veronese 514.000 rimasti corrisponderebbero a circa 237.000 famiglie. Ecco, pensate comunque che hanno rinunciato almeno al mese di agosto, che un mese che è diventato veramente improponibile, costosissimo, insomma, non alla portata di tutte le tasche. Insomma, si sa, agosto è un mese un po' particolare.

0: Taylor Swift qui su Radio Verona, e adesso è arrivato il momento delle breaking news. Diamo il buon pomeriggio a Silvia Beltrami.
1: Buon pomeriggio, meglio, hai ragione. Allora, la notizia è questa: sul fronte della sicurezza a Verona sono in arrivo 20 telecamere, ulteriori 20 telecamere con fine anno, inizi del prossimo anno, saranno dunque posizionati altri 20 occhi elettronici e molto probabilmente andranno nei quartieri, in quei quartieri che magari non ne hanno o ne hanno poche, pare Valdonega, Parona, Quinzano e Cristo Lavoratore in Borgo Roma. C'è stata una riunione questa mattina proprio tra l'assessora Zivelonga e il comandante Altamura e i presidenti delle 8 circoscrizioni cittadine, i quali tutti hanno detto la loro sulle necessità appunto dei loro parlamentini. E la notizia che non era ancora stata data è che anche l'Arena di Verona adesso è sorvegliata 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, da ben 4 telecamere, 2 esterne e 2 interne. Fino a poco fa erano telecamere mobili che venivano posizionate solo d'estate durante la stagione lirica, adesso appunto invece sono state messe e lo saranno per sempre, sono 4 telecamere fisse. Sempre sul fronte della sicurezza, domani mattina si riunirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ricorderete, l'aveva chiesto l'assessora Zivelonghi la scorsa settimana, alla luce delle spaccate notturne nei negozi dopo il presunto responsabile è stato arrestato. Ma oltre alla sicurezza in città verrà anche discusso il fenomeno delle gare clandestine che tanto hanno fatto rumore sul lago di Garda nelle scorse settimane. Ecco, quindi l'ordine del giorno del COSP di domani è abbastanza nutrito.
0: Bene, grazie a Silvia Beltrami e a tutti quanti, occhi agli occhio.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Piattaforme podcast.

0: Gastone Stiva qui su Radio Verona, e tra poco il notiziario locale. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario.
5: In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
5: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
5: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Bentrovate e bentrovati. Verona rafforza la videosorveglianza con 20 nuove telecamere. L'annuncio arriva dall'assessora alla sicurezza Stefania Ziveronghi e dal comandante della polizia locale Luigi Altamura, che oggi hanno incontrato i presidenti delle 8 circoscrizioni per raccogliere le esigenze del territorio. I nuovi impianti saranno destinati soprattutto ai quartieri periferici più colpiti dai furti. Intanto le telecamere di Arena e Amia saranno integrate in un unico sistema di gestione. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È mercoledì 29 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Cosche a caccia di appalti e fondi europei. In Veneto rischio alto, siglato un protocollo tra Regione e Guardia di Finanza. Previsti controlli rafforzati nel servizio Guido Zelano, comandante GDF Veneto, e il presidente della Regione Alberto Stefani.
7: Il territorio veneto, essendo un territorio particolarmente ricco, sia per l'economia sviluppata tra le prime in Italia, se non addirittura in Europa, e anche per la presenza molto efficiente di istituzioni pubbliche che spendono in lavori pubblici molto, è chiaro che è un territorio che attira gli interessi criminali di organizzazioni che, sotto il duplice profilo del riciclaggio del denaro che accumulano per le attività illecite che commettono, oppure proprio per entrare nel sistema degli appalti pubblici, cercano di essere presenti sul territorio.
8: L'accordo tra Regione e Guardia di Finanza punta a vigilare la gestione dei fondi europei attraverso più formazione, analisi dei dati e nuovi strumenti di controllo. Le Fiamme Gialle potranno partecipare a seminari e percorsi dedicati alle politiche di coesione europea, mentre la Regione finanzierà dotazioni informatiche avanzate per rendere più efficaci, trasparenti e sicuri i controlli sulla spesa pubblica e sulla legalità economica.
9: È una regione a rischio, io peraltro ho deciso di tenere per me la delega all'antimafia e la gestione dei beni confiscati alle mafie. È un'iniziativa su cui vogliamo lavorare, su cui anche la Regione del Veneto vuole fare la sua parte, mettendo a disposizione gli uffici competenti e soprattutto mettendo a disposizione tutti quelli che sono gli strumenti che la Regione come la nostra, una regione come la nostra, può sicuramente assicurare per garantire giustizia e soprattutto per la lotta alla mafia, che deve essere una sfida in cui anche la Regione del Veneto, anche la politica deve essere in prima linea.
6: Nuova ondata di caldo in arrivo sul Veronese. Dopo il livello giallo di oggi, da domani scatterà l'allerta arancione con temperature percepite fino a 38 gradi, mentre nel fine settimana si potranno raggiungere i 39-40 gradi in pianura. Attenzione anche alle notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Le autorità sanitarie raccomandano massima prudenza soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Dopo un investimento da 44 milioni di euro, i cantieri sono abbandonati. Stiamo parlando della condotta che dovrebbe portare acqua pulita per l'irrigazione dei campi nel sud-est della provincia e nel Padovano. Nel servizio la denuncia della consigliera regionale veronese Anna Maria Bigon.
10: Comunemente chiamato il tubo, il collettore Arica venne concepito negli anni 80 per portare lontano, preservando le acque irrigue della Valle del Chiampo, gli scarichi delle concerie. In teoria i reflui inquinanti, una volta versati nel frattagorzone sarebbero stati diluiti, abbassando così i valori nocivi. In realtà quell'opera ha reso questo canale uno dei fiumi più inquinati d'Italia. L'acqua prelevata per irrigare le campagne potrebbe contaminare le colture e quindi gli alimenti. Per questo il Ministero dell'Ambiente ha finanziato il cosiddetto tubino, un collettore che prelevando acqua dall'Adige la porterebbe tra le campagne della Bassa Veronese e Padovana fino a Castelbaldo. Per quest'opera finora sono stati investiti 44 milioni. Aver ridotto la condotta da 19 a 17 chilometri non è bastato per completarla, come dimostrano i cantieri abbandonati a Pressana.
11: È partita nel 2022, ma nel 2024 si è fermata per mancanza di fondi, anche dovuto al rincaro delle opere e aumento dei costi del materiale. Però di fatto, insomma, la Regione deve intervenire. Ho depositato un'interrogazione per chiedere cosa intende fare la Regione, se intende attivarsi attraverso anche un tavolo e anche nel Ministero per ottenere questi fondi. È un'acqua che deve essere assolutamente sostituita.
6: Stamani la presentazione della Ida firmata da Franco Zeffirelli, sul podio Francesco Omassini nel 2002, violinista in arena, ma non è l'unico ad omaggiare il maestro e l'apporto che ha dato alla lirica. L'opera debutta giovedì ed è già sold out. Al microfono di Tiziana Abbronzato sentiamo Alessandra Kurzak nel ruolo di Aida e il maestro del coro Roberto Gabbiani.
12: Ma qui è più famosa come Aida?
13: Non lo so, forse. Qua all'Arena l'anno scorso il mio debutto assoluto e nella produzione di Stefano Poda, quest'anno con grande maestro Zeffirelli, diversa, bellissima. Purtroppo non potevo mai incontrare in persona il grande maestro, ma lo amo perché questo che ha dato lui per noi, per il nostro mestiere, per l'opera, è assolutamente unico.
14: Lui ha rinnovato la regia dell'opera lirica con il suo, con la sua mente, con la sua fantasia, e quindi sono convintissimo che siamo di fronte ad un genio in questo campo.
6: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Disco Flashback sulla Radio Verona, sono i Duran Duran con White Lines. E ora è arrivato il momento di Tiziana Bronzata, la nostra giornalista, che oggi è con un ospite per parlare di un tema davvero interessante, che è quello dei carburanti. L'ospite è Nicola Baldo, il vicepresidente di Confcommercio Verona.
1: Certo, se siete in macchina e dovete fare benzina, fate attenzione con noi Nicola Baldo, perché che cosa sta succedendo? È vero che c'è la finanza che gira per le pompe di benzina?
2: Ma il ministro D'Urso già da ieri ha dato alla Guardia di Finanza l'elenco di tutti gli impianti, naturalmente l'elenco preso dall'Osservatorio Prezzi Carburanti, di tutti gli impianti che non si sono adeguati alle nuove accise. E la Guardia di Finanza è già partita nel territorio nazionale a fare questi controlli. Al momento non ho avuto notizie se li stanno facendo anche qui a Verona.
1: Allora, partiamo proprio dai prezzi. Se io devo fare benzina, come mi devo comportare? Dove mi fermo? Cosa guardo?
2: Dovete guardare solo ed esclusivamente i pali insegna, che sono quei pali alti bruttissimi che ci sono, e vedere il prezzo che espongono. Si va dove c'è il prezzo che voi ritenete più

0: dovrebbe partire anche la modalità nuova delle accise, quelle che prevedono in entrate di IVA maggiori rispetto a un certo periodo dell'anno scorso da poter utilizzare come sconto sulle accise.
1: Che consiglio dare a chi viaggia?
0: Tenete sotto controllo i prezzi, guardate tutti gli impianti.
1: Grazie Nicola Baldo, restituisco la linea.
2: Grazie per queste informazioni davvero preziose in questo momento in cui i carburanti si alzano notevolmente e creano forti problemi soprattutto alle tasche e ai portafogli non solo dei veronesi ma di tutti gli italiani. Ma ora la musica prosegue su Radio Verona con Shakira.

Robbers su Radio Verona. Allora, amici, stavo guardando una cosa interessante. Ve lo ricordate il film Una notte al museo, no? Dove c'era il tipo che stava lì tutta la notte e i personaggi prendevano vita, ne facevano di ogni. Allora, sappiate che visitare un museo di notte è possibile, ci si può fermare a dormire. È un posto, cioè ci sono dei posti che sono bellissimi, adesso ve lo dico. Allora,

0: c'è quello di Lecce, che è il Fieramonte Museum di Lecce, che è una cosa un po' più, diciamo, soft, le Camere d'Arte di Gaetano Grillo ad Arena Po in provincia di Pavia, ma poi c'è di figo il campeggio scientifico La Città della Scienza di Napoli per bambini dai 5 agli 11 anni, che si troveranno lì al Planetario, una cosa bellissima, e al termine della serata, dopo aver dormito quindi nei sacchi a pelo sotto la grande cupola, si sveglieranno e faranno colazione sotto la Via Lattea. Invece per quanto riguarda Milano, nel Museo della Scienza, si va lì sempre con torce e sacco a pelo, sempre dedicato ai bambini dei 6-10 anni, che di sera vanno così a indagare, a guardare le macchine ideate dal genio Leonardo da Vinci. Oppure 3 o 4 volte l'anno il Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore in provincia di Belluno, anche lì organizza queste serate, queste nottate con i bambini dai 7 ai 12 anni, ma l'esperienza penso più ganza che c'è è quella all'Acquario di Genova, dove i bambini dai 7 agli 11 anni possono trascorrere la notte davanti alla vasca degli squali. Ta-na-na-na, ta-na-na, pensate, è bellissimo. Quindi restano lì, poi al mattino l'esperienza prosegue con il risveglio degli animali e si conclude con la colazione tutta insieme, e non è a base di pesce, ecco, ve lo dico subito. Sono le 17:20 minuti, restate con noi, tra poco c'è anche Noemi.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Luc, la falesia rocciosa che si trova poco a sud di Riva del Garda, rappresenta da sempre un vero e proprio punto geografico di straordinaria bellezza naturale e anche di grande enorme valore storico. E proprio alla foce del torrente Ponale, dove una volta c'erano l'antico scalo portuale e la porta d'accesso per la Valle di Ledro, c'è questo complesso edilizio che è rimasto abbandonato per decenni. Sto parlando della storica casa della Trota, quella che si trova proprio a picco sul lago di Garda, una meraviglia. Questo luogo iconico, che è stato purtroppo spesso ribattezzato dai residenti locali con nome di Ecomostro perché per il suo degrado, ecco, insomma, vedrà presto una metamorfosi davvero profonda. Infatti la provincia autonoma di Trento ha formalizzato l'acquisto dell'immobile per la cifra di 2,3 milioni di euro. L'operazione punta quindi a sbloccare uno dei passaggi più complicati della futura ciclovia del Garda, che sarà, sapete ormai tutti quanti, il grande anello ciclopedonale destinato a percorrere l'intero perimetro del bacino lacustre. Però un po' la casa della Trota ci mancherà, perché comunque, come vi dicevo, è stato veramente un edificio iconico, molto importante per quanto riguarda il nostro lago. E adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie che arrivano direttamente dall'Italia, dall'Europa e anche dal mondo. Restate con noi su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi. Colpiremo l'Iran duramente, così Trump a Fox. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Dopo un lungo silenzio sui temi politici, il cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle Grillo affida al suo blog una riflessione durissima e in un post accusa i pentastellati d'aver perso la loro identità e diversità. Immediata la replica di Conte, che rivendica le battaglie del movimento. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Il tennis: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e la statunitense Navarro. A Los Cabos, all'alba di giovedì, invece debutta Luciano Darderi contro Svricina. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compile

Sensitive, questo era il disco compilation 90, questo Radio Verona, ma adesso parliamo di motori. Brum, brum, brum. Cosa ne pensate della Ferrari elettrica? No, se ne è parlato tanto, qualcuno è rimasto scandalizzato, ma voi lo sapevate che c'è anche il treno elettrico, un treno davvero speciale che si trova un po' lontano da qui, nella provincia di Jujuy, che si trova nell'estremo nord-ovest dell'Argentina, al confine con la Bolivia. Lì c'è praticamente una profonda gola arida che è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, che si chiama Quebrada de Humahuaca. Allora, questo posto, che è stato frequentato dagli Inca, adesso è frequentato da persone normali come noi. E cosa fanno? Prendono questo treno completamente che va a energia solare con la batteria, fantastico, con queste vetrate quindi enormi panoramiche, e sale per andare a farsi questo giro. Si chiama Tren Solar de la Quebrada, è bellissimo, è da giugno del 2024 che funziona, e propone due alternative. Quindi, andando alla velocità massima di 33 km orari per 42 km, se volete potete fare l'esperienza da 2 ore e mezza, come invece fare anche l'esperienza da 10 ore, che non è poco. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che anche loro si sono, diciamo, attrezzati, no? Da noi vanno tantissimo queste esperienze, diciamo così, dove non soltanto si gusta la natura, ma si gusta anche del buon vino, del buon cibo, eccetera. E infatti domenica 26 luglio, quindi qualche giorno fa, l'operatore ferroviario ha programmato un itinerario speciale a capienza limitata denominato il Tren del Vino. Avete capito? Ecco, non si scherza mica. Quindi praticamente hanno fatto in modo di unire una esperienza vitivinicola con il trasporto ecologico. Bella, no? E dentro c'erano le guide, i sommelier, degustazioni, insomma, parlando di vino di alta quota, quindi il vino che fanno proprio loro. E a proposito di vino, c'è il dinner party con Niall Horan.

sorridere, anche se spero veramente con tutto il cuore che venga realizzata. Si parla di invecchiamento. Allora, l'invecchiamento si può cancellare? Una scoperta riapre una domanda che sembrava chiusa. Pensate che hanno trovato un enzima che ripara la pelle invecchiata e la riporta indietro di 40 anni. Hanno fatto degli esperimenti quindi su una pelle di 75 anni e si è rinnovata come se fosse stata la pelle di un trentenne. È grandiosa questa cosa qua. E quindi per decenni abbiamo sempre pensato che alcuni segni dell'invecchiamento fossero permanenti, no? E che restassero per sempre, quindi le rughe, le macchie, la pelle avvizzita. Ma questo studio pubblicato su Nature Communications mette proprio in discussione questa idea. Allora, la cosa che mi ha fatto sorridere, diciamo, è che hanno scoperto che il problema nasce da una cosa, un processo che si chiama glicazione, che è una reazione chimica che avviene, insomma, quando gli zuccheri si legano alle proteine, ma non è niente questo. Praticamente è lo stesso processo che accade durante la cottura, va bene, che rende quindi dorata per esempio la crosta del pane. Praticamente noi siamo, grazie ai nostri 37 gradi centigradi, insomma, che portiamo generalmente, siamo sempre come se fossimo dentro un forno, avete capito? A 37 gradi. E quindi lentamente, con l'andare del tempo, ci sbruciacchiamo la pelle, ce la consumiamo, ci disidratiamo, ecco. Comunque, non abbiate timore, amici, perché adesso hanno scoperto come fare per tornare indietro nel tempo e ringiovanire di una quarantina di anni. Non male, speriamo che di fare tempo anch'io, di non arrivare in ritardo. Bad Time su Radio Verona, Robin Schulz.

0: porno.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
4: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
5: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Reclage, e adesso è arrivato il momento di lasciare la linea al nostro Alessandro Del Rico, che ha qualcosa da dirci sulla siccità.
1: È un aspetto, buonasera a tutti, particolare quello che analizziamo oggi, perché sapete, insomma, periodo caldo, poi andiamo verso una settimana davvero bollente, si soffre noi umani, ma le campagne soffrono tantissimo. Ebbene, insomma, avevamo sentito di furti di tanti generi, furto anche strani, furto di rame, ma fino a 5-6 anni fa io non lo sentivo, furto di energia elettrica, qualcuno che si attacca all'energia elettrica di qualcun altro, adesso c'è il furto di acqua. Allora, sono dovuti arrivare i carabinieri a Bussolengo perché gli operatori del consorzio di bonifica veronese hanno individuato un furbacchione che aveva messo trattore e pompa di sollevamento sul canale Conagro, prelevava l'acqua, se la metteva nella sua canaletta e si irrigava i campi, quando invece ci sono i turni irrigui, per cui giustamente sono arrivati i carabinieri per bloccarlo. C'è la denuncia, perlomeno annunciata, domani scatterà ufficialmente la denuncia da parte del consorzio a questo agricoltore che non rispetta fondamentalmente i colleghi, perché tutti hanno bisogno d'acqua, lui però provvedeva a sé e senza guardare i turni, senza guardare le disposizioni predisposte da chi poi ha il governo di quel bacino d'acqua, il Conagro, al quale lui attingeva. Quindi ovviamente si vuole evitare il ripetersi di episodi di questo genere, cioè che la gente si faccia il fai da te per quanto riguarda l'acqua, si ricorda che bisogna osservare delle disposizioni generali di non spreco di questo bene davvero indispensabile, soprattutto in questo periodo dove le acque marine incominciano a risalire, i fiumi, il cuneo salino va dentro al Po, va dentro all'Adige, va dentro a tanti fiumi, quindi insomma bisogna stare attenti e bloccare episodi come questo, anche se sono curiosi, come in questo caso il furto dell'acqua. Te la linea.
0: Grazie ad Alessandro Del Rico per questa notizia. Noi ora lasciamo lo spazio alle notizie locali con il GR e quindi di Radio Verona. Restate con noi.
2: Sono le 18 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Nuovo passo verso l'istituzione della Corte d'Appello di Verona. Oggi la Commissione Giustizia della Camera avvia le audizioni sulla proposta di legge firmata dagli esponenti di Fratelli d'Italia, Ciro Maschio, Maddalena Morgante e Marco Padovani. Attesi tra gli altri il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco Damiano Tommasi e il presidente della provincia Flavio Pasini. Obiettivo: alleggerire il carico della Corte d'Appello di Venezia e rafforzare la risposta alla criminalità organizzata. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 29 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Si terrà il 28 settembre in corte d'assise il processo a carico del tunisino di 54 anni accusato di omicidio nei confronti di un collega e di tentato omicidio nei confronti di un terzo. I fatti erano avvenuti a febbraio a San Bonifacio. Tiziana Bronzato.
6: 5 mesi di indagini, prove schiaccianti, video dell'investimento e accanimento sul corpo di Mohamed Mahnoubi, 55 anni, e poi la furia dell'assassino contro suo cugino. Nessuna udienza preliminare. Si va a processo in corte d'assise il 28 settembre. Monji Milka, 54 anni, tunisino, dovrà rispondere di omicidio e tentato omicidio. I fatti risalgono alla mattina del 20 febbraio a San Bonifacio. Come mostrano i filmati, Mohamed cammina davanti al centro commerciale. Arriva un Audi nera, lo travolge, lo schiaccia contro la pensilina, ripassa sul suo corpo più volte. Al volante c'è Monji Milka. Testimoni assistono. Le telecamere della video sorveglianza riprendono. L'Audi riparte in velocità, si schianta contro la Fiat parcheggiata vicino alla caserma dei carabinieri. Dentro c'è suo cugino, aspetta Mohamed per andare al lavoro in conceria. Mongi lo trascina fuori dall'abitacolo e lo colpisce, poi risale sull'Audi e lo schiaccia contro il cancello della stazione dei carabinieri, procurandogli un trauma contusivo del torace con schiacciamento alla coscia e alla gamba sinistra, come riporta il capo di imputazione. Interviene un militare dell'arma e il tunisino viene bloccato. Resta ancora da chiarire il movente, probabilmente una questione di soldi. L'imputato non ha mai spiegato il motivo.
5: Attimi di paura ieri sera sul Monte Baldo. Un escursionista di 49 anni ha perso il sentiero che dal santuario della Madonna della Corona scende a Brentino Belluno e ha lanciato l'allarme al 112 poco dopo le 21. Carabinieri, soccorso alpino, vigili del fuoco ed elicottero lo hanno individuato e raggiunto nel bosco. Illeso è stato affidato al SUEM 118 e trasportato all'ospedale di Negrar per accertamenti. Servono nuovi investimenti per rilanciare gli impianti sportivi veronesi. L'allarme arriva dal CONI e dalle federazioni. Tra palestre, piscine e piste di atletica, molte strutture necessitano di interventi urgenti. Preoccupa in particolare la mancata omologazione di alcuni impianti che rischia di fare saltare eventi nazionali come la prossima edizione della Lupatotissima a San Giovanni Lupatoto. Intanto la provincia rivendica i 28 milioni del PNRR investiti nelle palestre scolastiche. Nuovi riscontri sulla contaminazione da PFAS in Veneto. Il report 2026 di Regione Istituto Superiore di Sanità segnala tracce di PFOA e PFOS anche in alcuni campioni di latte prelevati in allevamenti dell'area tra Verona, Vicenza e Padova. Valori oltre le soglie di riferimento sono stati rilevati anche in carne bovina e suina. Le autorità hanno bloccato la vendita dei prodotti interessati e imposto l'utilizzo dell'acquedotto al posto dei pozzi contaminati. Un escursionista veneziano di 70 anni sarà risarcito con oltre 113.000 euro dopo essere stato aggredito da una mucca durante una passeggiata sul sentiero della pace nel Vicentino nel 2021. Lo ha stabilito il Tribunale Civile di Venezia, condannando la società che gestiva la malga. L'uomo riportò gravi ferite e un'invalidità permanente del 22%. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadeglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per domani, giovedì 30 luglio, vedono un campo di alte pressioni continuare l'abbraccio sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura massima fino a 36 gradi, ancora allerta meteo per AFA, minima a 24. Per quanto riguarda i litorali e il lago, anche qui troveremo cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.
3: Radio Verona, flashback.

Quante storie che si nascondono dietro a questa canzone di Vasco Rossi, Alba Chiara. Pensate che è una canzone che è stata scritta così di getto, da Vasco in pochi minuti. È stata incisa per ultima ed è ispirata a una ragazzina di 13 anni di Zocca che prendeva la corriera ed era la figlia del proprietario del bar sotto casa proprio del Blasco. Anni dopo, pensate, quando la ragazza ha compiuto 18 anni, Vasco l'ha contattata e gli ha detto: guarda, perché la ragazza della canzone eri tu. Lei provò un imbarazzo e una vergogna tali che lui le scrisse un'altra canzone, ovvero una canzone per te dedicata proprio a lei. Il testo esalta proprio lo studio e la purezza, che era un po' insolito per la fine degli anni 70, perché in quel periodo lo studio non era certo al centro della vita giovanile, insomma c'erano altre ambizioni, diciamo. Comunque, vi dicevo, è stato scritto in tempo record mentre aspettava degli amici che dovevano suonare il campanello di casa sua, quindi praticamente in una frazione di pochi minuti, ecco, pochissimi. Gli è venuta di getto, proprio scritta con il cuore, che è un po' la caratteristica di Vasco Rossi.

Alicia Keys e Nicki Minaj con Girl on Fire, Inferno Version. Perché lo dico con questo tono? Perché adesso vi parlo di una giornata infernale per un po' di persone. Allora, provate a immaginare la scena. Vi fate già un bel viaggetto, andate fino a Roma Fiumicino per andare a prendere il vostro aereo e andare a Philadelphia negli Stati Uniti. A un certo momento

0: E cosa succede? Che sei dei nove, nove hostess e steward che sono all'interno si sentono male, cominciano a sbarrellare a destra, a sinistra, vertigini, malessere, eccetera, eccetera. Ovviamente l'aereo è dovuto scendere, tra questi anche un passeggero non si è sentito bene, ma il mistero si infittisce perché non riescono a capire come mai questo Boeing a un certo momento ha buttato fuori questo odore allucinante che ancora non hanno capito, tanto da far star male sei assistenti di volo su nove. Quindi viaggetto finito, hanno dovuto dirottare l'aereo, fare una, diciamo, un atterraggio, ecco, d'emergenza, e vacanza mezza rovinata. Beh, devo dire che a volte però sono bravi, perché quando succedono queste cose vi mandano in hotel che sono proprio, diciamo, convenzionati con la linea aerea, da non 5 stelle, da 10. Quindi magari a volte anche una situazione come questa si può rivelare poi una sorpresa positiva, un po' meno per gli assistenti di volo invece, che sono stati male, perché stare male non è mai una bella roba, quello no. Tacca Bro su Radio Verona, il tacatà.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Una canzone con il ritmo perfetto per una passeggiatina serale, perché nelle sere d'estate, soprattutto se c'è magari un po' di arietta, ecco, succede sempre più spesso che si vede che finita la cena ci sono tante persone che escono per fare due passi, e non soltanto quindi per godersi l'arietta, ma anche perché sempre più ricerche suggeriscono che bastano pochi minuti di movimento per influenzare alcune delle principali funzioni del nostro organismo. Quindi, secondo diversi studi scientifici, un'attività fisica leggera fatta subito dopo un pasto può proprio contribuire a ridurre anche, sapete, i famosi picchi glicemici, quindi anche 10 minuti fanno bene, camminare 10 minuti. Però dopo 20 minuti di cammino a passo tranquillo, non guardando le vetrine chiaramente, ma passo spedito però tranquillo, il corpo ha già iniziato ad attivare una serie di risposte fisiologiche. Allora i muscoli cominciano a mangiarsi lo zucchero e quindi si attivano e quindi si rinforzano, e la digestione diventa anche più agevole. È vero che la sera non bisogna esagerare a mangiare troppo, perché sapete che c'è il detto: al mattino si mangia come un re, a pranzo come un principe e alla sera come un povero. Però sicuramente, ecco, aiuta la digestione, ma soprattutto l'organismo entra in una condizione di maggiore rilassamento fisico e mentale. Quindi camminatina, passeggiatina senza stress la sera, ma va bene anche la

0: 8:31 minuti, questa è Radio Verona e adesso arrivano le notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Un altro rogo invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Almeno 20 persone, tra cui 5 Pashdaran, sono rimaste uccise in un attacco di Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in Iraq, secondo i media della regione. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani, ha detto Trump. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale vicentino che il 30 maggio aveva denunciato un attentato incendiario e una serie di minacce nei suoi confronti a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri, previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre. Basket, l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Caigo su Radio Verona, Take Me Back, questo è il disco Top Record.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
10: Radio Verona. Radio Verona.
11: Compile

belli capelli. E bella idea questa ad Amalfi. E devo dire che la necessità proprio aguzza l'ingegno, è il caso di dirlo. Allora, ad Amalfi hanno inventato la lotteria del pulito, che è veramente, devo dire, una grande idea. E quindi chi pulisce la spiaggia riceve un gelato gratis, e non solo gelato, anche per esempio un bel giro in Vespa lungo la costiera e non so, dei dolci tipici della zona. È un'idea che è venuta quindi al comune, quella di coinvolgere un po' sia i turisti che comunque anche i residenti, di aiutare a tenere pulita la spiaggia, non tanto dalle bottiglie di plastica che si vedono, ma dai mozziconi di sigarette, perché quelli lì si infrattano, vanno a finire sotto la sabbia, non si vedono più e ci vogliono secoli prima che si distruggano. Poi non si distruggono mai, perché queste micro particelle di plastica vanno lì dentro e si infrattano e comunque inquinano sempre. Allora il turista cosa fa? Va là e con un sacchettino raccoglie questi mozziconi, poi li porta in un punto predestinato e lì viene fatta la lotteria. E con la lotteria ognuno porta il suo sacchettino, ci si può portare a casa un premio, ecco, e contribuire così all'ambiente e divertendosi anche, no? Facendo qualcosa di diverso. Tanto uno in spiaggia lì non fa niente, almeno contribuisce a fare del bene alla spiaggia.

venerdì 31 luglio e lunedì 3 agosto nella frazione di San Benedetto di Lugana a Peschiera del Garda torna San Benedetto in festa, 11ª edizione, vuol dire che è da 11 anni che funziona questa festa. Si tratta di 4 giornate all'insegna di musica dal vivo, cibo, intrattenimento per tutte le età, però c'è una sorpresona per i bambini, adesso ve la dico. Allora, tributi agli 883, a Zucchero, festa anni 80-90, perché comunque è una musica che tira, che funziona. Ma per i bambini chi c'è? Ospite d'onore, niente papà di meno che Prezzemolo, il draghetto. È simpatico, mi fa ridere Prezzemolo, giuro, anche se diciamo non ho più 5 anni, però ancora mi fa ridere. Martino

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: zoppettare sui social piuttosto che sui siti, ho scoperto di avere la tonsurefobia, cioè la paura di farsi tagliare i capelli. Più che una paura, la mia è un dispiacere, ecco, diciamo, farmi tagliare i capelli la cosa non è che mi piaccia molto, come non mi piace adesso lasciare la mia postazione qui a Radio Verona e andare via. Quindi però vi aspetto domani, dalle ore 16 alle ore 19, sempre dai microfoni di Radio Verona. Ora vi lascio con il notiziario locale, conduce in studio Luca del Ponte. Ci sentiamo domani, mi raccomando, ore 16 vi aspetto. Ciao da Daisy, baci, baci, baci.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
10: Le previsioni per domani, giovedì 30 luglio, vedono un campo di alte pressioni continuare l'abbraccio sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura massima fino a 36 gradi, ancora allerta meteo per AFA, minima a 24. Per quanto riguarda i litorali e il lago, anche qui troveremo cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
3: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine. L'Aula della Camera ha invece approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. I carabinieri di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne, sequestrati anche 23 kg di cocaina. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di un settimanale vicentino aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la Premier Meloni, la quale gli aveva espresso vicinanza. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Un altro rogo è invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Malagò parte con Mancini in panchina. In conferenza stampa il nuovo CT ha dichiarato: voglio mettere in campo una squadra che sappia fare quello che abbiamo visto nel 2021. I giocatori sono giovani, bisogna dargli fiducia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Il sindaco Tommasi ha firmato un'ordinanza per l'attivazione del protocollo di emergenza sanitaria a seguito della segnalazione da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'UZ 9 di un caso umano di virus dengue trasmesso dalla zanzara tigre sul territorio comunale. La segnalazione pervenuta oggi ha reso necessario l'avvio delle procedure previste che dispongono interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali in un raggio minimo di 200 metri dal luogo in cui si è manifestato il contagio. L'area interessata dagli interventi, individuata dall'UZ 9, è compresa tra i quartieri Pindemonte e Ponte Crencano, a poca distanza dall'ospedale di Borgo Trento.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Mercoledì 29 luglio, buona serata da Francesca Pellegrini. Si parla sempre più di sicurezza e della necessità di maggiore sorveglianza. Entro fine anno a Verona saranno installate 20 nuove telecamere, ne sono già state installate 4 in arena. Nel servizio di Silvia Beltrami, l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi.
6: Entro fine anno a Verona le telecamere saranno quasi 500, ne arriveranno altre 20 tra qualche mese grazie a un finanziamento deliberato dalla Giunta con fondi propri del Comune di Verona. Saranno posizionate molto probabilmente in Valdonega, a Parona, a Quinzano, al Cristo Lavoratore, in base anche alle necessità fatte presenti dai presidenti delle 8 circoscrizioni che questa mattina hanno incontrato l'assessora Zivelunghi e il comandante della Polizia Locale Altamura.
7: Abbiamo convenuto quali sono le aree principali, ora faremo una lista che sottoporremo al vaglio anche delle forze dell'ordine, perché non dimentichiamo che se l'infrastruttura è del Comune, questa però viene utilizzata dalle forze dell'ordine per il loro ruolo di presidio della sicurezza e dell'ordine pubblico.
6: Si è deciso di puntare sulla qualità, con strumentazioni capaci di garantire una visione efficace delle immagini sia in diretta che in differita. Quindi numerosi apparecchi, ha detto Altamura, sono stati sostituiti per garantire un monitoraggio più nitido ed efficiente. L'altra linea di indirizzo consiste nella messa a sistema unico dei diversi ambiti di videosorveglianza sinora gestiti separatamente: sicurezza urbana, traffico, rifiuti, con l'obiettivo di affidarli a un unico gestore, non solo.
7: L'Arena di Verona ora, grazie anche alla collaborazione con la sovrintendenza, dispone di 4 telecamere all'interno del sito, ed era un qualcosa che l'Arena non aveva.
4: Sono terminate oggi in Commissione Giustizia alla Camera le audizioni in materia di geografia giudiziaria. Il Presidente della Commissione Giustizia, Ciro Maschio, ha presentato la proposta di legge per l'istituzione anche a Verona di una sede di Corte d'Appello, nutrita la rappresentanza veneta e veronese. A Roma c'erano Luca Zaia, il Sindaco Tommasi, il Presidente della Provincia Pasini, quello dell'Ordine degli Avvocati Regis e il Presidente della Provincia di Vicenza. È la prima volta che in sede parlamentare si arriva alle audizioni. La presa di posizione ora è ufficiale. La provincia di Verona tornerà a finanziare la Fondazione Arena, approvata oggi la delibera che riporterà l'ente pubblico tra i soci con un importante contributo economico. Nel servizio di Valentina Burati, la sovrintendente della Fondazione Cecilia Gasdia.
8: 700.000 euro l'anno a partire dal 2027. Una volta concluso l'iter che porterà la provincia di Verona a riacquistare un ruolo operativo all'interno della Fondazione Arena, sarà questo il contributo che i palazzi scaligeri prevedono di erogare per sostenere il patrimonio culturale cittadino. Oggi il Consiglio Provinciale ha approvato all'unanimità la delibera d'indirizzo. Il passo successivo sarà la variazione del bilancio di previsione triennale del Palazzo Scaligero con l'inclusione del contributo alla Fondazione.
9: I passaggi prossimi saranno un cambio ovviamente dello statuto di Fondazione Arena,
0: che sarà deciso dal consiglio di indirizzo, una delibera del consiglio di indirizzo, e poi si procederà in seguito, quando alla scadenza naturale di questo consiglio di indirizzo, a far entrare un, diciamo, un consigliere che rappresenterà la provincia di Verona, con immensa gioia di tutti noi.
8: La provincia di Verona è stata socio fondatore di Fondazione Arena fin dal 2008 con il versamento di un contributo annuo. Nel 2013 però la riforma Delrio aveva escluso la cultura dalle funzioni fondamentali delle province. Il Palazzo Scaligero ha comunque contribuito negli anni, dopo il Covid con 2 milioni straordinari e nel 2024 e 2025 con 50.000 euro l'anno per il progetto Arena Young destinato agli studenti. L'auspicio dei consiglieri provinciali è che in futuro l'avanzo di bilancio possa essere speso per sostenere anche altre realtà culturali del territorio.
4: Il consorzio di bonifica veronese ha denunciato ai carabinieri un furto d'acqua avvenuto nel canale Conagro a San Vito al Mantico, a Bussolengo. Alessandro Del Ricco.
9: Furti di rame, di energia elettrica, ma furto di acqua, quello ancora non si era sentito. Figlio dei tempi, naturalmente, con il caldo che sta cambiando il pianeta, anche, scopriamo adesso, nel modo di approfittarsi del prossimo. Un agricoltore aveva posizionato lungo il canale un trattore con una pompa per prelevare l'acqua e riversarla all'interno di una canaletta privata. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei militari di Bussolengo, assieme agli operatori del consorzio di bonifica veronese, che ha identificato l'agricoltore e ha interrotto il prelievo. E domani il consorzio presenterà una formale denuncia, perché l'obiettivo principale è evitare episodi imitativi. Si tratta, commentano dal consorzio, di un episodio particolarmente impattante, non soltanto perché il prelievo è avvenuto senza alcun titolo, ma anche per il delicatissimo momento attraversato dal sistema irriguo veronese. Il territorio sta vivendo infatti una pesante crisi idrica, ulteriormente aggravata dalle temperature estreme e dalla crescente difficoltà nel garantire una quantità d'acqua sufficiente a soddisfare tutte le esigenze agricole.
4: Ed è tutto, una buona serata.
10: Meteo.
11: Le previsioni per domani, giovedì 30 luglio, vedono un campo di alte pressioni continuare l'abbraccio sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura massima fino a 36 gradi, ancora allerta meteo per AFA, minima a 24. Per quanto riguarda i litorali e il lago, anche qui troveremo cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
14: Radio Verona Flashback.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Selection.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
0: Meteo.
5: Le previsioni per domani, giovedì 30 luglio, vedono un campo di alte pressioni continuare l'abbraccio sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. A Verona temperatura massima fino a 36 gradi, ancora allerta meteo per AFA, minima a 24. Per quanto riguarda i litorali e il lago, anche qui troveremo cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.
6: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Radio Verona, flashback.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: so.
1: Sono le 22 in punto.
2: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona, Flashback.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.